0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sembra strano anche a me.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Sono la strega in cima al rogo, una farfalla che imbraccia il fucile, una regina senza trono, una corona d'arancio e di spazio.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi fa.

Siamo quello che siamo, niente di più, niente di meno. Padri e figli di un tempo sbiadito, intravisto dal treno.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: La responsabilità delle persone sole, una vita di bellezza, una vita di paure, una vita a scoprire come cambi prospettive, appena sposti amore, odio e tutto quel dolore.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: L'estate arriva quando

La stagione dell'amore viene e va, i desideri non invecchiano quasi mai con l'età. Se penso a come ho speso male il mio tempo, che non tornerà, non ritornerà più.

Hai ascoltato la sera come ti parla l'orecchio, ti prende per mano e ti porta a letto, e il colore del cielo.

quelli che sperano e credono alle fate, a quelli che sparano milioni di cazzate, a quelli che dicono che presto convinceranno anche me, direi ascolta bello, senti qui che c'è.

0: Ascolti Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse e non ho più difese.

e l'uomo si addormentò e nel sogno creò il mondo. Lì viveva in armonia con gli uccelli del cielo e pesci del mare. La terra spontanea donava i suoi frutti in abbondanza. Non v'era la guerra, la morte, la malattia.

lascia tutta la tua eredità. Così magari compro una Cadillac. Ho gli occhi dietro la mano di Fatima. Sei bella ma è sporca la tua anima. Non so più cosa pensa né che immagina. Ma quello che immagino mi immagina da tutto. Era ora di mettere un punto. Ciò che ti ho promesso l'ho distrutto. Non ho mai voluto, ma sono costretto o dovuto. È per come mi hanno cresciuto.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi racqualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Per la tua pubblicità su questa emittente, chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store.

a chi ti fa soffrire, ti posso ben capire, gentil con te sarò, se tu con me verrai, la vita cambierà.

Nel silenzio di mille parole c'è chi sogna senza fare rumore. E adesso non lo so che cosa voglio fare. Penso al tuo dolce modo di dormire, al tuo corpo fatto di limone. Io che ti aspetto in un bicchiere o in qualche stupida emozione che mi fa soffrire. Nel silenzio di mille parole

0: nel silenzio di mille parole. Tra tanta gente vedo ancora il tuo nome. E adesso non lo so che cosa voglio fare. C'è chi dice che è meglio dormire, perché la notte fa dimenticare. Ma resto sveglio ad aspettare, con questa stupida canzone tutto da rifare.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: la tua pubblicità su questa emittente, chiamalo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radiorizzonti.org.
1: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in Blu.
2: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu. Firma per donare il tuo 5 per 1000 alla radio più vicina a te. Quando compili la dichiarazione dei redditi, nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore, poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.

0: recitiamo insieme la preghiera dell'Angelus. L'angelo del Signore portò l'annunzio a Maria.
1: Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Eccomi, sono la serva del Signore.
1: Si compia in me la tua parola.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: E il Verbo si fece carne
1: e venne ad abitare in mezzo a noi.
0: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre. Tu, che all'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: Celebriamo la messa votiva della Beata Vergine Maria, fonte di salvezza. O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto e mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Alleluia. Alleluia. Il Signore benedetto
1: ha visitato e redento il suo popolo.
0: Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo.
1: E ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide, suo servo.
0: Come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti di un tempo.
1: Salvezza dai nostri nemici e dalle mani di quanti ci odiano.
0: Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri e si è ricordato della sua santa alleanza.
1: Del giuramento fatto ad Abramo nostro padre di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
0: di servirlo senza timore in santità e giustizia al suo cospetto per tutti i nostri giorni.
1: E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
0: per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza nella remissione dei suoi peccati.
1: Grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge,
0: per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,
1: e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Il Signore benedetto ha visitato e redento il suo popolo. Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison. Kyrie eleison.
0: Preghiamo. Guarda con bontà, o Padre, il popolo cristiano che celebra le glorie di Maria sempre vergine, dal cui grembo è scaturita la salvezza del mondo. Fa che, attingendo costantemente a questa fonte di vita, possiamo ottenere i frutti abbondanti del tuo Spirito. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Rinnova i segni e compi ancora prodigi.
1: Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo. Abbi pietà di noi, Signore, Dio dell'universo, e guarda, infondi il tuo timore su tutte le nazioni. Alza la tua mano sulle nazioni straniere, perché vedano la tua potenza. Come i loro occhi ti sei mostrato santo in mezzo a noi, così ai nostri occhi mostrati grande fra di loro. Ti riconoscano come noi ti abbiamo riconosciuto, che non c'è un Dio fuori di te, Signore. Rinnova i segni e compi altri prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio destro. Risveglia lo sdegno e riversa l'ira. Distruggi l'avversario e abbatti il nemico. Affretta il tempo e ricordati del giuramento. Si narrino le tue meraviglie. Riempi Sion della tua maestà, il tuo popolo della tua gloria. Rendi testimonianza alle creature che sono tue fin dal principio. Adempi le profezie fatte nel tuo nome. Ricompensa coloro che sperano in te. I tuoi profeti siano degni di fede. Ascolta, Signore, la preghiera dei tuoi servi, secondo la benedizione di Aronne sul tuo popolo. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Rinnova i segni e compi ancora prodigi. Glorifica la tua mano e il tuo braccio santo. I cieli narrano la tua gloria, Signore. I cieli narrano la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il messaggio, la notte alla notte ne trasmette notizia.
1: Non è linguaggio e non sono parole di cui non si oda il suono. Per tutta la terra si diffonde la loro voce e ai confini del mondo la loro parola.
0: Là pose una tenda per il sole che esce come sposo dalla stanza nuziale. Esulta come un prode che percorre la via.
1: Egli sorge da un estremo del cielo e la sua corsa raggiunge l'altro estremo. Nulla si sottrae al suo calore.
0: Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria.
1: Perché forte è il suo amore per noi e la fedeltà del Signore dura in eterno.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: I cieli narrano la tua gloria, sì. Signore.
2: Carissimi, preghiamolo bene questo salmo. Preghiamoli bene sempre tutti i salmi. Qualche volta magari un po' presi dall'abitudine. Ecco, questo è un salmo splendido che esprime il desiderio di Dio, la sete di Dio. Non diciamolo così. San Benedetto dice mens concorde et voce, cioè la mente e il cuore devono essere concordi con la voce, con quello che diciamo e preghiamo. Come la cerva anela i corsi d'acqua, così l'anima mia anela a te, o Dio. L'anima mia ha sete di Dio, del Dio vivente. Quando verrò e vedrò il volto di Dio? Le lacrime sono mio pane giorno e notte, mentre mi dicono sempre: dov'è il tuo Dio? Questo io ricordo e il mio cuore si strugge. Attraverso la folla avanzavo tra i primi fino alla casa di Dio, in mezzo ai canti di gioia di una moltitudine in festa. Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. In me si abbatte l'anima mia, perciò di te mi ricordo, del paese del Giordano e dell'Ermon, del monte Mizza. Un abisso chiama l'abisso al fragore delle tue cascate. Tutti i tuoi frutti e le tue onde sopra di me sono passati. Di giorno il Signore mi dona la sua grazia, di notte per lui innalzo il mio canto, la mia preghiera al Dio vivente. Dirò a Dio mia difesa: perché mi hai dimenticato? Perché triste me ne vado, oppresso dal nemico? Per l'insulto dei miei avversari sono infrante le mie ossa. Essi dicono a me tutto il giorno: dov'è il tuo Dio? Perché ti rattristi, anima mia? Perché su di me gemi? Spera in Dio, ancora potrò lodarlo, Lui, salvezza del mio volto e mio Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: acclamiamo a Cristo, Verbo di Dio, luce che splende nelle tenebre e illumina ogni uomo.
1: Gesù, sapienza, uscita dalla bocca dell'Altissimo, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che trovi le tue delizie tra i figli degli uomini, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che abiti nella città da Dio amata, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai posto le radici nel popolo del Signore, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Tu che hai preso dominio su ogni nazione, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Gesù, sapienza, più dolce del favo di miele, Kyrie eleison.
0: Kyrie eleison.
2: Benedicimi, Padre.
0: Leggi nel nome del Signore.
2: Lettura del secondo libro delle Cronache. In quei giorni Salomone convocò in assemblea a Gerusalemme gli anziani di Israele e tutti i capi tribù, i principi dei casati degli israeliti, per far salire l'arca dell'alleanza del Signore dalla città di Davide, cioè da Sion. Si radunarono presso il re tutti gli israeliti nel settimo mese, durante la festa. Quando furono giunti tutti gli anziani di Israele, i leviti sollevarono l'arca e fecero salire l'arca con la tenda del convegno e con tutti gli oggetti sacri che erano nella tenda. Li facevano salire i sacerdoti leviti. Il re Salomone e tutta la comunità di Israele convenuta presso di lui immolavano davanti all'arca pecore e giovenchi che non si potevano contare né si potevano calcolare per la quantità. I sacerdoti introdussero l'arca dell'alleanza del Signore al suo posto nel sacrario del Tempio, nel Santo dei Santi, sotto le ali dei cherubini. Difatti, i cherubini stendevano le ali sul luogo dell'arca. I cherubini, cioè, coprivano l'arca e le sue stanghe dall'alto. Le stanghe sporgevano e le punte delle stanghe si vedevano dall'arca di fronte al sacrario, ma non si vedevano di fuori. Vi è rimasta fino ad oggi. Nell'arca non c'era nulla se non le due tavole che vi aveva posto Mosè sull'Oreb, dove il Signore condusse l'alleanza con gli israeliti quando uscirono dall'Egitto. Appena i sacerdoti furono usciti dal santuario, tutti i sacerdoti presenti infatti si erano santificati senza badare alle classi, mentre tutti i leviti cantori, cioè Asaf, Eman, Jedutun e i loro figli e fratelli, vestiti di bisso, con cimbali, arpe e cetre, stavano in piedi a oriente dell'altare e mentre presso di loro 120 sacerdoti suonavano le trombe. Avvenne che quando i suonatori e i cantori fecero udire all'unisono la voce per lodare e celebrare il Signore e il suono delle trombe, dei cembali e degli altri strumenti, si levò per lodare il Signore perché è buono, perché il suo amore è per sempre. Allora il Tempio del Signore, si riempì di una nube e i sacerdoti non poterono rimanervi per compiere il servizio a causa della nube, perché la gloria del Signore riempiva il Tempio di Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio. La gloria del Signore risplende nel suo Tempio.
2: La gloria del Signore risplende nel suo Tempio.
1: Quanto sono amabili le tue dimore, Signore degli eserciti. L'anima mia anela e desidera gli atri del Signore. Il mio cuore e la mia carne esultano nel Dio vivente.
2: La gloria del Signore risplende nel suo tempio.
1: Anche il passero trova una casa e la rondine il nido dove porre i suoi piccoli, presso i tuoi altari, Signore degli eserciti, mio Re e mio Dio.
2: La gloria del Signore risplende nel suo tempio.
1: Signore, Dio degli eserciti, ascolta la mia preghiera. Porgi l'orecchio, Dio di Giacobbe. Sì, è meglio un giorno nei tuoi atri che mille nella mia casa. Stare sulla soglia della casa del mio Dio è meglio che abitare nelle tende dei malvagi.
2: La gloria del Signore risplende nel suo tempio.
1: Perché sole scudo è il Signore Dio. Il Signore concede grazia e gloria, non rifiuta il bene a chi cammina nell'integrità. Signore degli eserciti, beato l'uomo che in te confida.
2: La gloria del Signore risplende nel suo tempio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Lettura del Vangelo secondo Luca.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo, mentre il Signore Gesù parlava, una donna dalla folla alzò la voce e le disse: «Beato il grembo che ti ha portato e il seno che ti ha allattato». Ma egli disse: «Beati piuttosto coloro che ascoltano la parola di Dio e la osservano». Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
0: Celebro questa messa votiva della Madonna perché la pagina evangelica ci esorta a questo. Beato il grembo che ti ha portato, e beata perché Maria non solo ha generato fisicamente il Figlio di Dio, Gesù, ma è anche colei che ha ascoltato e messo in pratica la parola. Certo, beata è Maria, ma come abbiamo ascoltato nella prima lettura, dobbiamo sempre lodare e celebrare il Signore perché è buono e il suo amore è per sempre. Siamo attenti qualche volta nella nostra preghiera mariana, e qui lasciamoci davvero guidare dalla liturgia che è madre e maestra, a mettere Maria sempre al posto giusto. Celebro anche questa memoria votiva della Madonna anche perché ieri abbiamo celebrato il perdono di Assisi, e quella piccola chiesa è dedicata a Maria, a Regina degli Angeli. In questo mese di agosto celebreremo due grandi feste della Madonna: Maria Assunta in Cielo, a cui è dedicato anche il nostro santuario, Maria Regina, a compimento della sua gloriosa assunzione. Guardiamo allora Maria. E ieri pregavo con una piccola antifona di San Francesco, l'antifona all'ufficio della Passione, quindi un'antifona che lui ripeteva più volte. Sapete, le antifone si ripetono più volte. Ebbene, in questa antifona che è rivolta a Maria appaiono dei titoli particolari. Maria viene invocata subito come Santa Maria Vergine, la santità, la verginità. E poi questi titoli: figlia e ancella del Santissimo e Altissimo Re, il Padre Celeste. Madre del Santissimo Signore nostro Gesù Cristo. Sposa dello Spirito Santo. Vedete, sono titoli belli dati a Maria, ma che dicono subito una relazione con Dio. Se è figlia, è perché c'è un padre, il Santissimo Padre. È ancella, così si è proclamata lei, perché lui è il Signore. È madre, è perché ha generato l'Altissimo Figlio di Dio. Ed è sposa perché c'è uno sposo che è lo Spirito Santo, che l'ha adombrata con la sua grazia. Parliamo anche noi ad invocare così Maria, con questi bellissimi titoli che subito dicono la relazione a Dio. Guardate che la Madonna, e ne sono certo perché lo dice la Chiesa, e ancora di più i santi, e lo dice ancora la Chiesa, non sono mai contenti quando li mettiamo al posto di Dio. sono sempre relativi a Dio, a servizio di Dio. Ecco, invochiamo così in questo mese, dove celebreremo, tra poco anche entreremo nella novena di Maria Assunta. Ecco, invochiamola così la Madonna Santa, Vergine, Sposa, Ancella, Figlia e Madre. E chiediamo a Maria di essere come lei, capace di ascoltare la parola e di metterla in pratica.

0: Dopo il Vangelo. Sei tu, Signore, la mia lode nella grande assemblea. Scioglierò i miei voti davanti ai tuoi fedeli.
1: Maria, prega con noi e per noi. Uniamoci alla sua preghiera.
2: Ascoltaci, Signore. Dona ai cristiani di essere ascoltatori perseveranti e realizzatori obbedienti della tua parola, ti preghiamo. Donaci un cuore buono, largo e profondo, e la tua parola produrrà in noi il frutto che tu desideri, ti preghiamo. Purifica il nostro intimo con la tua parola e ispira la nostra lotta contro le seduzioni del maligno, ti preghiamo. Per tutti i defunti e in particolare per Monsignor Angelo Centemeri, che ricordiamo in questa Eucaristia, preghiamo.
1: O Dio, che nel mirabile disegno del tuo amore hai voluto che Maria desse alla luce l'autore della grazia e fosse in modo singolare associata all'opera della redenzione, per la potenza delle sue preghiere, donaci l'abbondanza delle tue grazie e guidaci al porto della salvezza. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Sia pace tra voi.

0: Ci alziamo. Ti sia gradito, oh Padre, l'offerta della tua Chiesa per il provvido intervento della Vergine Maria, si attui nel sacramento il segno prodigioso che trasformò l'acqua delle anfore nel vino della nuova alleanza. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. È nostro dovere, è fonte di salvezza renderti grazie, oh Padre, e magnificare il tuo amore per noi in questo ricordo della Beata Vergine Maria. Adombrata dallo Spirito Santo, generò dal grembo virginale il tuo Verbo fatto uomo, Cristo Gesù, fonte d'acqua viva, in cui l'umanità intera può saziare l'ardente sete di comunione e di amore. Anche la Chiesa offre a tutti gli uomini, con i sacramenti della nuova alleanza, le acque pure e salutari che sgorgono dal costato del Redentore, perché attingendo con fede a questa sorgente inesauribile siano colmati del tuo Spirito e incontrino lo stesso Cristo Salvatore. Per mezzo di Lui si allietano gli angeli, nell'eternità adorano la gloria del tuo volto. Al loro canto concedi, o Padre, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tu, degno di amore, Dio che ami gli uomini sempre vicino a loro nel cammino della vita. Veramente benedetto è il tuo Figlio presente in mezzo a noi, ogni volta che siamo radunati dal suo amore. Egli, come un tempo ai discepoli, ci svela il senso delle scritture e spezza il pane per noi. Ti preghiamo, Padre clementissimo, manda il tuo Santo Spirito a santificare il pane e il vino perché diventino il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. La vigilia della sua passione, nell'ultima cena, egli prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: destra, annunziamo l'opera del tuo amore fino al giorno della sua venuta e ti offriamo il pane della vita e il calice della benedizione. Guarda con benevolenza l'offerta della tua Chiesa e il sacrificio pasquale di Cristo che Egli stesso ci ha consegnato e che noi ti presentiamo. Concedi che, comunicando il suo corpo e il suo sangue, per la potenza del tuo spirito di amore, diventiamo ora e per l'eternità membra vive del tuo Figlio. Per la partecipazione a questo mistero, o Padre Onnipotente, rinnova la nostra vita con il tuo Spirito, perché e rendici conformi all'immagine del Figlio tuo. Confermaci nel vincolo di comunione insieme con il nostro Papa Leone ed il nostro Vescovo Mario, con tutti i Vescovi, i Presbiteri, i Diaconi e con l'intero tuo popolo. Fa che tutti i figli della Chiesa, nella luce della fede, sappiano discernere i segni dei tempi e si impegnino con coerenza al servizio del Vangelo. Rendici attenti alle necessità di tutti gli uomini, perché condividendo i dolori, le angosce, le gioie, le speranze, portiamo loro fedelmente l'annuncio della salvezza e camminiamo insieme nella via del tuo regno. Ricordati anche dei nostri fratelli che si sono addormentati nella pace del tuo Cristo e di tutti i defunti, dei quali tu solo hai conosciuto la fede. Ammettili a godere la luce del tuo volto e dona pienezza di vita nella risurrezione. Concedi anche a noi, al termine del pellegrinaggio terreno, di giungere alla dimora eterna, dove vivremo sempre con te e in comunione con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i santi apostoli Pietro e Paolo, San Giovanni Battista e i martiri, i santi Ambrogio e Carlo, San Francesco, Santa Chiara e tutti i santi. Per Cristo Gesù tuo Figlio loderemo e proclameremo la tua grandezza. Per Cristo, con Cristo ed in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: osiamo dire Padre nostro,
1: che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, Tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace e la comunione del Signore nostro Gesù Cristo siano sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: O Signore, io non sono degna di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto

Tanto una parola e io sarò salvata. Alla comunione. Sii fedele fino alla morte, dice il Signore, e ti darò la corona della vita. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. Il vincitore non sarà colpito dalla morte eterna.

0: Preghiamo. O Dio che ci hai dato la grazia di dissetarci alle sorgenti del Salvatore, fa che questi santi misteri, per intercessione della Vergine Maria, diventino per noi tutti fontana d'acqua viva che zampilla fino alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: La fontana è sempre Cristo. L'acqua viva è il dono del suo Spirito. Chiediamo davvero per intercessione di Maria di avere, come abbiamo più volte pregato oggi, questa sete del Dio vivente, come la sete che in questo tempo proviamo un po' tutti per il canto. Sete di Dio, desiderio di Dio. Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Andiamo in pace.
1: Nel nome di Cristo.

Siamo materia vivente in forme, il tempo ci ha modificato. Noi siamo orfani di luce, miraggi in mezzo al deserto. Noi siamo chi ci ha preceduto nel suo procedere incerto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: Buona giornata. Il buongiorno sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.
2: Buongiorno cari radioascoltatori e buon lunedì 3 agosto. Vi ricordo subito le nostre frequenze: FM 88 su Saronno e dintorni, DAB più su Milano e provincia, radioorizzonti.org in audio e video. Inoltre potete seguirci anche sulla nostra app Radio Orizzonti. La farmacia di turno per oggi lunedì 3 agosto è a Saronno, farmacia Dottor Taglioretti, in via Portici 6. Risponda al numero 02 960 2370. E al cinema Sotto le Stelle, presso l'Arena Casa Morandi in Viale Santuario 2, stasera alle ore 21:15 potete vedere Grand Cell, un genere fantascienza, drammatico e thriller.
3: Il santo del giorno.
4: Bartolomeo fu uno dei primi discepoli di Gesù ed è l'evangelista Giovanni che ci racconta la sua adesione a Cristo, non così immediata come quelle degli altri. Filippo, suo compaesano di Betsaida, gli dice con entusiasmo: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazaret. E lui, può mai venire qualcosa di buono da Nazaret?» Poi però va a vedere e si sente dire dal maestro: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». E allora chiede come fa Gesù a conoscerlo e si sente dire: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto il fico». Troviamo poi Bartolomeo scelto con gli altri 11 apostoli, mentre gli Atti lo dicono a Gerusalemme insieme ai discepoli assidui e concordi nella preghiera. Dopo questa citazione, su di lui cala il silenzio nei testi canonici. Ne parlano leggende storicamente inattendibili, che lo dicono missionario in India o in America, dove avrebbe convertito anche il re, subendo però un martirio tremendo, spogliato vivo e decapitato. Nel Giudizio Universale della Cappella Sistina in Vaticano, Michelangelo ce lo ha immortalato mentre mostra la pelle che gli è stata tolta. Ma altre fonti lo dicono in regioni vicine all'Eriopia o allo Yemen, oppure in Mesopotamia, sulle rive del Mar Nero, dove lo avrebbe accompagnato Sant'Andrea o, secondo altri, San Matteo. Ma non mancano testimonianze che indicano le oasi dell'Egitto come luogo della sua attività apostolica. Non meno sicure sono le notizie relative alle sue reliquie. Dopo varie traslazioni in Oriente, nel secolo VII giunsero nell'isola di Lipari, nel secolo IX a Benevento e alla fine del secolo X a Roma, dove furono collocati in una chiesa dedicata al santo nell'isola Tiberina. Il cranio dell'apostolo giunse invece a Francoforte sul Meno nel 1238. Considerato il genere di martirio da lui subito, è comprensibile come egli sia uno dei patroni dei conciatori e dei rilegatori.
5: Accadde oggi, 3 agosto 1778, inaugurata la Scala di Milano. Sulle melodie di Europa riconosciuta, opera di Antonio Salieri, venne inaugurato il Teatro alla Scala di Milano alla presenza dell'arciduca Ferdinando d'Asburgo Este. Progettato dall'architetto Giuseppe Piermarini, secondo le linee neoclassiche proprie di quel periodo, il Tempio della Lirica Meneghino è un punto di riferimento mondiale per i suoi cartelloni di balletto, musica classica e naturalmente opera lirica. Ogni anno la prima della Scala si trasforma in un evento mondano per il gran numero di personalità note che ne vantano la partecipazione da spettatori.
6: È possibile. Le riflessioni di Ernesto Olivero. La sedia di Dom Luciano. Si chiama Luciano, Dom Luciano Mendes de Almeida, un gigante. A me piace definirlo un Francesco d'Assisi con la testa di Platone e le mani di Picasso. Un uomo con una cultura e una semplicità sterminate. Fu vescovo in Brasile, presidente della conferenza episcopale, ma non rinunciò mai al suo motto: «Posso servire?» Ricoprì cariche importantissime, oggi diremmo delle poltrone, ma non ne fu mai prigioniero. Spesso invece chi occupa un posto diventa un tutt'uno con quel posto e perde l'anima. È normale, non bisogna sorprendersi, perché le sedie e le poltrone non hanno un'anima, se la prendono. Ci salviamo solo se il nostro potere diventa servizio, se usiamo quella sedia per capire meglio il mondo e la realtà che ci circonda. Se io sindaco, io cardinale, io dirigente d'azienda andrò ad abitare lì, nel cuore di un problema, per condividere il punto di vista della gente, per incoraggiare, per trovare insieme risposte adeguate. Il mio amico Luciano faceva così, non era attaccato alla sua sedia, a lui interessava stare attaccato a Dio, il bene che lo faceva stare bene in ogni pagina di Vangelo. Posso servire?

Diamo ora un'occhiata ai programmi della nostra radio. Iniziamo alle ore 9.30, replica alle 17.15 nel Blu dipinto di blu con Massimo Tallarini. Dalle ore 10 alle ore 13 Magazine in blu. E dalle ore 14 alle ore 17 Le parole dell'estate. Alle ore 18 GR in blu. Alle ore 18.15 A tutta musica con il maestro Claudio Borroni e a seguire alle ore 19.15 Le spezie raccontano a cura di Carla Eniva. Alle ore 19.45 Celebrity con Gisella Viccardi. Alle ore 20.30 Santo Rosario e alle ore 21 Summer Collection e per finire alle ore 22 Stop e Gold. E grazie radioascoltatori, speriamo di avervi offerto utili informazioni, vi salutiamo e rimanete in ascolto di Radio Orizzonti in blu.

0: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi in studio. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli Velino, in provincia di Rieti, a confine con l'Umbria. Coinvolti nello schianto un pullman, un camper e 3 auto, 6 morti, decine di feriti, e 6 di questi sono in codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori cercano di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato, morte 13 persone, tra cui 7 italiane, 2 coppie con figli partiti da Monza e Seregno. Gli esteri, con l'Iran c'è un accordo su Hormuz e ci sarà un patto sulla denuclearizzazione, assicura Trump, annunciando che le discussioni inizieranno da oggi. Le conversazioni avute con Arabia, Emirati, Qatar e Iran lo hanno spinto a revocare quello che sarebbe stato un attacco massiccio contro Teheran. La guerra in Ucraina, attacchi ucraini contro la Russia hanno provocato ieri 9 morti, mentre quelli russi contro l'Ucraina ne hanno provocati almeno 5. Al largo di Pantelleria, nel Mediterraneo, la Marina italiana ha abbordato una petroliera della flotta ombra di Mosca. E ci sono stati nuovi attacchi israeliani su Gaza che hanno colpito diversi edifici residenziali, morte almeno 13 persone in 24 ore. Dopo la preghiera domenicale dell'Angelus, il Papa ha espresso preoccupazione per la situazione a Ceuta, ha chiesto di continuare a pregare per la pace e ha invitato a fare tesoro del grande dono del perdono di Assisi a 800 anni dal transito di San Francesco.
1: Continuiamo a pregare per la pace, perché nel mondo cessino le guerre e si trovino soluzioni diplomatiche ai conflitti. Ricordiamo tutte le vittime delle ostilità, soprattutto i più deboli e indifesi. Il Signore conforti coloro che soffrono e benedica l'opera di chi porta aiuto e consolazione.
0: Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Le strutture dovrebbero essere ospitate in paesi come Uganda e Montenegro, resta però il nodo fondi dell'Unione Europea. A Ceuta restano comunque centinaia di minori che non sono stati rimpatriati. Era questa l'ultima notizia. Grazie per l'ascolto.
2: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in blu.
3: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti. Ciao a tutti!
4: Ai gent
5: di hier,
4: d'inque
5: e de demain,
4: ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9:25
5: e in replica alle 19:10
4: va in onda il
5: Cicciaremo un Cicinin con Anna e Anna.
6: Ciao, sono Daniele e ti aspetto ogni domenica alle 14 con Liberi Tutti Showtime, un programma in cui parliamo di noi, della nostra vita, in chiave un po' più comica del solito, ovviamente su Radio Orizzonti in blu.

0: dipinto di blu.
1: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e benvenuti alla terza puntata di Nel Blu dipinto di blu dedicata all'anno 2001. In studio Massimo, alla regia Antonio, l'ascolto sia buono. Era lunedì 26 febbraio e si apriva al Teatro Ariston di Sanremo il 51esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che durava fino al 3 marzo 2001, un'edizione condotta da Raffaella Carrà, seconda donna a presentare il festival come presentatrice principale dopo Loretta Goggi, che nel 1987 lo aveva presentato poiché Pippo Baudo quell'anno era in viaggio di nozze in Russia con la sua splendida moglie Katia Ricciarelli. Chi affiancò Raffaella Carrà? Meghan Gain, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi. Nei progetti originali della RAI, Raffaella Carrà avrebbe dovuto avere come co-conduttore del festival Fiorello, che nel 2000 però del dicembre rinunciò all'incarico nonostante la sua presenza fosse già stata annunciata ufficialmente. La regia curata da Sergio Iapino, la scenografia di Mario Catalano, l'orchestra del maestro Gianfranco Lombardi. Ci furono anche interventi comici di Piero Chiambretti, che durante le 5 serate intrattenne il pubblico proponendo una scherzosa parodia del Festival di Napoli da un palchetto del Teatro Ariston. Sul piano televisivo questa edizione non riuscì a soddisfare appieno le aspettative prefissate, sia sul piano degli ascolti sia della conduzione. In quest'ultimo caso finirono al centro di polemiche gli interventi di Enrico Papi e del comico Ceccherini perché eccessivamente volgari. Papi in particolare fu pubblicamente duramente ripreso anche dall'allora First Lady Franca Ciampi, moglie del Presidente della Repubblica Ciampi. E intanto, in quell'anno, tra i vari cantanti in gara big da cui partiamo per ascoltare le canzoni, vi era il giovane Alex Britti che proponeva Sono contento.

accompagnata a casa, fino a qui tutto è normale. Macchina prestata da mia madre,

Con Sono contento di Alex Britti, che abbiamo ascoltato, scritta e interpretata proprio dallo stesso Alex Britti. Britti partecipa al Festival di Sanremo e si classifica settimo. Il brano è terzo singolo del secondo album del cantautore romano e il video, diretto da Stefano Salvati, ruota attorno a una partitella di calcio fra una squadra di uomini, tra cui c'è Alex Britti, e una squadra di donne, tra cui la fidanzata allora del cantante. Per tutta la partita i due si scambiano sorrisi e affettuosità che culminano in un bacio a fine partita, ovviamente. Dunque andiamo avanti e parliamo invece del 2001, su Sanremo poi torneremo ancora una volta più avanti. Andiamo al mese di marzo del 2001, dove ci eravamo lasciati nella puntata passata, perché il 3 marzo Sankt Anton Arhalberg, l'austriaco Hermann Mayer, vince in anticipo sulla fine della stagione la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 16 marzo a Milano è eseguito su un sessantenne il trapianto di una parte del fegato di suo figlio, è il primo in Italia tra adulti e con un donatore vivo. Il 17 marzo a Napoli si chiude il Global Forum dell'OCSE, che approva un documento con 17 raccomandazioni, ma sono violenti gli scontri tra le forze di polizia e i manifestanti. Sempre il 25 marzo gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per Danimarca, Finlandia, Svezia, nonché per Islanda e Norvegia, che non fanno ancora parte della UE. Gli accordi di Schengen, per ricordarci, sono quelle norme e disposizioni integrate nel diritto dell'Unione Europea che favoriscono la libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio Schengen, regolando i rapporti fra gli stati che hanno siglato la convenzione. Fondamentalmente cosa vuol dire? L'obiettivo è favorire la libera circolazione di tutti i cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all'interno dello stesso spazio, con l'abolizione dei controlli alle persone e alle frontiere interne tra gli stati partecipanti, ma costituendo un sistema comune di controllo alle frontiere esterne. Sempre nel marzo del 2001 in Italia il Ministero della Sanità, il 27, firma l'ordinanza anti-mucca pazza che, se vi ricordate, bandiva la bistecca alla fiorentina dal 1 aprile al 31 di dicembre. Infine, sempre nel mese di marzo, il 28, gli Stati Uniti annunciano che non intendono ratificare il protocollo di Kyoto, quel trattato internazionale che era stato pubblicato nel 97 nella città giapponese di Kyoto, firmato da più di 180 paesi e che prevedeva per la appunto un controllo di accordi climatici per responsabilizzarsi maggiormente sull'uso della CO2. E torniamo al Festival di Sanremo, perché tra i cantanti che si presentano in gara al secondo posto arriva Giorgia con Di Sole ed Azzurro, un testo scritto da Zucchero Fornaciari, Saggese e Mino Vergnaghi.

Torniamo al Festival di Sanremo di cui stavamo parlando in precedenza, questa edizione molto particolare. Da chi venne vinto il festival? Nella sezione campioni, da Elisa, che interpreta unicamente di canzoni in lingua inglese fino al 2001, con il brano Luce, Tramonti a Nord-Est, conquistò anche il premio della critica. Pur se in forma non accreditata, sul palco l'artista venne accompagnata durante l'esibizione dal Solid String Quartet. Elisa trionfò davanti alla seconda classificata Giorgia, di cui abbiamo ascoltato adesso la canzone, e ai Mattia Bazar, terzi classificati, con Questa nostra grande storia d'amore. Tra i giovani primeggiarono i Gazzosa con la canzone Stai con me forever. Vincitore occulto della kermesse fu considerato Zucchero Fornaciari tra gli autori delle due canzoni, sia quella di Elisa sia quella di Giorgia, così come altra vincitrice morale dell'edizione fu Caterina Caselli, la cui casa discografica aveva sotto contratto sia Elisa sia i Gazzosa. E allora vale proprio la pena di sentire questa Elisa con la sua Luce, Tramonti a Nord-Est.

Il brano, per l'appunto, che abbiamo ascoltato di Elisa, Tramonti a Nord-Est, Luci, risaleva alla primavera del 2000. Scritto da Elisa in inglese col titolo Come Speak to Me, vieni a parlarmi. Poi la cantautrice lo tradusse in italiano con l'aiuto di Zucchero Fornaciari e Zucchero scrisse una parte del ritornello, precisamente l'inciso Siamo nella stessa lacrima, per partecipare poi al Festival di Sanremo. Si tratta di questa prima canzone pubblicata in italiano da Elisa nella propria carriera e, secondo quanto dichiarato dalla cantautrice, anche sua madre partecipò alla traduzione, ma non figura tra gli autori perché non iscritta alla SIAE, probabilmente sottotitolo della canzone Tramonti a Nord-Est, essendo l'autrice nata a Trieste. Le due versioni della canzone, prodotte da Corrado Rustici, furono incluse nella nuova edizione dell'album Hazel's World, pubblicata in occasione del festival. La versione in inglese venne pubblicata anche in gran parte dell'Europa e in molti stati del mondo tra il 2002 e il 2003. In particolare in Spagna fu pubblicata col titolo spagnolo Háblame, in italiano Parlami. È la prima delle attuali uniche due canzoni di Elisa tradotte in spagnolo. Luce poi è inclusa in Soundtrack 9606 del 2006, Caterpillar del 2007, anche in versione acustica nell'album Lotus del 2003. È interessante perché la canzone poi è stata citata anche nel romanzo Come Dio Comanda di Nicolò Ammaniti ed è presente nell'omonima trasposizione cinematografica diretta da Gabriel Salvatores. E nel ritornello questa canzone ha una somiglianza con la canzone Supreme di Robbie Williams. Nel 2008 poi il brano è stato reinterpretato da Mango nel disco Acchiappanuvole e durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2013, intitolata Sanremo Story, dedicata alla storia del Festival della Canzone Italiana, Raffaele Gualazzi ha reinterpretato il brano Luce in chiave jazz. E adesso andiamo ad ascoltare la canzone che ha vinto le nuove proposte, Stai con me dei Gazzosa.

E chiudiamo questi ultimi minuti a disposizione del nostro programma col mese di aprile del 2001. Il 1 aprile in Jugoslavia un comando speciale della polizia entra nella villa dell'ex presidente Milosevic e lo arresta per reati contro le leggi serbe. Invece, il 3 aprile a Wall Street i titoli tecnologici crollano, è il nuovo minimo raggiunto dal Nasdaq dell'ottobre 1998. Il 15 aprile ovviamente era la data della Pasqua cattolica, mentre il 20 aprile il compositore Giuseppe Sinopoli, 54 anni, muore sul podio della Deutsche Oper di Berlino mentre dirigeva l'Aida di Giuseppe Verdi. Ultime cose, per l'appunto proprio per concludere, il 28 aprile viene lanciata la navicella spaziale russa Soyuz TM-32, a bordo della quale c'è il primo turista spaziale della storia, il miliardario Denis Tito. E infine il 29 di aprile un gruppo di ricercatori internazionali guidato da Paolo De Bernardis e Andrew Lange del California Institute of Technology presenta la scoperta del suono del Big Bang. Così, con le notizie che provengono dal mese di aprile, si conclude anche questa terza puntata dedicata al 2001. La prossima sarà per l'appunto quella conclusiva dedicata a questo anno, a cui dedichiamo come sempre 4 puntate. Anche questa è una puntata molto interessante e molto densa di avvenimenti e di canzoni. Abbiamo dedicato un po' a Sanremo e proprio con il Festival di Sanremo vorremmo concludere. Vi presento proprio la canzone dei Mattia Bazar, questa nostra grande storia d'amore, che all'epoca, per l'appunto nel 2001, si classificò come terza di Golzi e di Cassano, altri grandi autori dei Mattia Bazar. Da Massimo in studio, da Antonio della regia, un saluto a tutti voi e ci risentiamo alla prossima puntata con Nel Blu dipinto di blu, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

0: fine alla guerra. Veniamo in Italia. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, coinvolto in uno schianto un pullman, un camper, 3 auto, 6 morti, decine di ferite, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio, 6 dei feriti sono codice rosso, altri 2 in condizioni critiche. Gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato il drammatico incidente aereo in Perù, dove un Cessna è precipitato. Sono morte 13 persone, tra cui 7 italiani, 2 coppie con figli, partite da Monza e Seregno. Dopo la crisi di Ceuta, l'Unione Europea valuta centri per il rimpatrio dei migranti lungo le rotte tradizionali. La proposta a modello Albania sarà portata dall'Italia al Consiglio Europeo di domani. Si svolgeranno oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, morto a 96 anni. Sentiamo il ricordo di Cristina Mazza, collaboratrice con lui per 30 anni.
1: Don Antonio mi ha lasciato la capacità di essere coraggiosi e di guardare il mondo sempre con speranza, soprattutto i giovani, di guardare i giovani con speranza, ma di essere coraggiosi, di aggredire la vita e di non farsi aggredire dalla vita, ed è quello che è il messaggio che sempre Don Antonio ha dato, e soprattutto di sognare. Uno dei suoi ultimi slogan è stato: i sogni sono sempre giovani. Perché abbiamo 90 anni o che ne abbiamo 15, l'essere umano è portato a sognare e, se può, a realizzare i suoi sogni. Era un uomo nato nella guerra, nella fame, nella povertà, ha perso il papà molto, molto presto, per cui è un uomo che ha vissuto tanto la sofferenza e quindi si è formato nel carattere, e quando dico ha aggredito la vita lo dico proprio in questo senso, ma aveva prima di tutto una grandissima fede e una grande voglia di vivere.
0: Europei di nuoto a Parigi, Chiara Pellacani conquista 2 ori nei tuffi, salendo a 3 in totale in questa edizione del torneo continentale. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Radio Orizzonte in Blu, la radio più vicina.
3: Magazine in Blu 2000. Con Daniela Lami.
4: Ma buongiorno e buon inizio di settimana. Lunedì 3 agosto, subito dopo le news arriva il Magazine in Blu 2000, che nella versione estiva, lo dico per i più distratti, vi accompagna fino al pranzo, fino alle 13. E ci accompagna anche Paola Corona, che è regia, un paio di ospiti che ci raggiungeranno, ma di cosa parleremo ve lo dirò più in là. Posso invece anticiparvi che tra poco ci sarà la parola gentile del giorno, la prima della settimana. Poi parleremo di alcune cassette delle lettere molto particolari, parleremo della Transiberiana italiana e per la scienza risponderemo alla domanda: perché lo sbadiglio è contagioso? Mentre voi ragionate su tutte queste cose, noi ci ascoltiamo la prima canzone.

E siamo prontissimi a darvi il buongiorno gentile con la parola gentile del giorno. Quest'oggi ho scelto la parola fiducia, parola potente, antica, che affonda le sue radici nel latino fides, la stessa radice quindi della parola fede. Cos'è la fiducia? In sostanza è la scelta consapevole di credere nella bontà degli altri e quindi anche nel futuro, nella possibilità del futuro. Non è un'illusione, non è un'ingenuità, è un atto di coraggio di questi tempi, ma è anche il collante di ogni tipo di relazione, una relazione lavorativa, una relazione familiare. Ogni amicizia è basata sulla fiducia, quindi una parola importantissima. Se non ci fosse la fiducia, il nostro mondo sarebbe davvero piccolo, rigido, brutto, diciamo la verità. Fatto sta che passiamo le nostre giornate molto spesso a erigere dei muri, a sospettare degli altri, a controllare. Invece la fiducia è la chiave che spalanca finestre e fa entrare aria pulita nelle relazioni. Quindi quando diamo fiducia a qualcuno, gli stiamo inviando un messaggio chiaro, gli stiamo dicendo: credo in te, ti reputo all'altezza, mi fido del tuo valore. Pensate ad esempio quanto è bello questo messaggio lanciato ad un figlio che cresce, o comunque a qualunque altra persona. Naturalmente non è sempre facile, no? Spesso pensiamo che la fiducia sia qualcosa che gli altri debbano prima guadagnarsi al 100%, però la gentilezza della fiducia sta talvolta nel fare noi il primo passo. Quindi quest'oggi ci diamo un buon proposito, quello di dare fiducia a qualcuno delegando un compito. Fare un piccolo passo indietro ogni tanto può essere utile e vedere poi come va. Magari non andrà bene, ma molto probabilmente andrà tanto bene, e quindi insomma la fiducia ci ripagherà. Insomma, fiducia, la parola gentile del giorno. La canzone del giorno, una delle canzoni del giorno, e la prossima che stiamo per ascoltare, è stata Disco in Blu 2000 della settimana, questa di Justin Bieber.

Questo è il Magazine in Blu 2000. Come detto, abbiamo delle piccole rubriche che di giorno in giorno ci aiutano anche a vivere l'estate con leggerezza, ma anche insomma riconciliandoci con questa umanità che tante volte ci delude, ma tante volte ci stupisce in positivo. Di questa cosa forse abbiamo già parlato in passato, però mi fa piacere tornare in Germania, dove potrebbe capitarvi in diverse città passeggiando di intercettare con lo sguardo delle cassette delle lettere di un giallo brillante. Sono delle cassette dove non c'è il logo del servizio postale tedesco, neanche il nome di una famiglia, c'è scritto "scrivi a qualcuno". È un progetto che potremmo ribattezzare così più banalmente le cassette delle lettere contro la solitudine. Un progetto ideato per creare delle ancore di salvataggio di carta per persone che stanno attraversando un momento di isolamento, persone che si sentono sole, che hanno un peso sul cuore o semplicemente vorrebbero un contatto umano che evidentemente gli manca. Insomma, chiunque può prendere carta e penna, scrivere una lettera e imbucarla in queste speciali cassette gialle. Dall'altra parte non c'è il postino, non c'è un algoritmo, non c'è un'intelligenza artificiale, ci sono delle persone in carne ed ossa che raccolgono queste lettere, le leggono con attenzione, con il cuore, e rispondono rigorosamente a mano. Quindi un gesto semplice che però unisce le persone, quindi tanti volontari, sono soprattutto giovani, leggevo, che si rendono disponibili per questa iniziativa, e dall'altra parte chi scrive queste lettere, beh, insomma, ce n'è di tutti i tipi, molti anziani che sono effettivamente sole, molte persone che stanno attraversando un momento davvero difficile della loro vita e magari non si confidano con persone che conoscono, si sentono più a loro agio a confidare un disagio a qualcuno che non vedono negli occhi. Però un'idea bellissima da cui potremo in fondo prendere spunto anche noi, perché la solitudine è uno dei problemi che attanaglia le nostre vite e le nostre città. Quindi prendiamo esempio da queste gialle cassette delle lettere contro la solitudine. Torniamo alla musica, bello ritrovare Lucio Dalla, questa è Balla Balla Ballerino.

intanto cominciano ad arrivare i primi messaggi, tante persone che sono in ferie. 3 agosto effettivamente c'è stato il primo grande esodo di questa estate, anche se lo raccontavamo venerdì, sono un po' cambiate le geometrie delle vacanze degli italiani. Agosto non è più il mese delle partenze di massa, si cerca un po' di spostare più in là, anche per motivi climatici ma anche per motivi economici, le vacanze. Quest'anno, dicevamo, vi raccontavamo venerdì, c'è stato un boom di prenotazioni soprattutto nei mesi di settembre-ottobre, evidentemente persone che non hanno ragazzi che vanno a scuola, perché chiaramente per le famiglie è un po' più complicato, no, fare le vacanze in autunno. Però insomma agosto in ogni caso è un mese di partenze, quindi mi raccomando prudenza. E ne approfitto per fare un piccolo spoiler: domani parleremo proprio di sicurezza in strada. È fondamentale naturalmente garantire la sicurezza propria della propria famiglia quando si guida, quindi domani faremo un piccolo approfondimento su questo tema che ci sembra assolutamente prezioso e importante. Se invece preferite viaggiare in treno, tra poco percorreremo la Transiberiana d'Italia, un'esperienza di viaggio da fare anche d'inverno, perché no, molto suggestiva nel nostro paese.

Schoffer, che ormai abbiamo imparato ad amare e conoscere. Magazine in Blu 2000, c'è sempre un angolo in cui vi segnaliamo degli itinerari di viaggio un po' particolari. Quest'oggi non è necessario attraversare oceani perché rimaniamo nel nostro paese e appunto ci sediamo a bordo della celeberrima Transiberiana d'Italia. Se questo nome vi evoca altopiani sconfinati, steppe innevate, lunghi viaggi d'altri tempi, beh, non siete poi così lontani dalla realtà, anche se, come detto, siamo in Italia. Questo soprannome poetico fu dato per la prima volta negli anni 80 dal giornalista Luciano Zeppegno, proprio mentre osservava da un finestrino una forte nevicata sugli altopiani maggiori d'Abruzzo, e la sensazione di essere finiti in un angolo di Siberia nel centro Italia è assolutamente reale. È uno storico capolavoro di ingegneria ferroviaria, la linea Sulmona-Carpinone, inaugurata alla fine dell'Ottocento. Sono 128 chilometri di binari, una delle ferrovie più alte e panoramiche d'Europa, parte dagli oltre 300 metri di altitudine di Sulmona per arrampicarsi fino ai 1268 metri della stazione di Rivisondoli-Pesco-Costanzo, attraversando parchi nazionali, riserve naturali, borghi storici, arrampicate sulla roccia. La vera magia di questo viaggio non è soltanto il panorama, ma anche il come si viaggia, perché se appunto salirete su queste vetture sarà un po' come salire a bordo di veri e propri treni storici, quindi carrozze d'epoca degli anni 20 e 30, le famose carrozze 100 porte, chiamate così perché dotate di tantissimi sportelli esterni per ogni scompartimento, oppure le carrozze corbellini con le leggendarie sedute in legno. Quindi significa in pratica fare una sorta di viaggio nel tempo. Non troverete sicuramente la presa USB per ricaricare il cellulare, non troverete l'aria condizionata, ma finestrini che si abbassano a mano, il profumo del legno, il suono del ferro sui binari, le guide che raccontano la storia dei luoghi attraversati. Lungo il percorso il treno fa delle soste nelle stazioni dei piccoli borghi d'altitudine, quindi Campo di Giove, Palena, Roccaraso. Si può scendere, si è accolti dalla musica folcloristica locale, si possono assaggiare i prodotti della tradizione abruzzese e poi ripartire senza alcuna fretta. In un'epoca in cui andiamo sempre di fretta, credo che regalarsi un weekend a passo di lumaca tra montagne meravigliose e un itinerario da fare secondo me d'inverno, beh, insomma, è un'esperienza davvero unica. Quindi se vi capita, tenete a mente, insomma, cercate anche facilmente online tante informazioni, insomma, tenete a mente questo nome, la Transiberiana d'Italia.

Vita mia, l'ultima canzone di Paola Turci in questo magazine in Blu 2000, nel quale come abitudine poi io e Paolo non saremo soli perché ci verranno a trovare degli ospiti. Vi preannuncio che nella prossima ora ospiteremo un'autrice, sfoglieremo un libro che ci permetterà di conoscere, nel mio caso veramente di conoscere, non conoscevo questa pagina di storia, una serie di cose molto interessanti che riguardano il nostro paese, Venezia, una tradizione che ci porterà indietro nel tempo. C'era un tempo in cui c'erano delle donne con un nome particolare che non voglio spoilerarvi, che infilavano con grande pazienza le perle, le perline, e insomma da questa pagina di storia poi un romanzo che ovviamente è un romanzo di invenzione ma che tocca dei temi molto importanti. Ne parleremo con un ospite. Poi nell'ultima ora invece toccheremo un tema molto delicato, ci sono alcune cose che capitano nella vita che cambiano la vita, ad esempio un trauma cerebrale la vita la cambia, c'è un lungo percorso in ospedale, poi quando si viene dimessi si inizia un'altra avventura, quella di ricominciare una vita il più possibile simile a quella che ci apparteneva, e lì subentrano tutta una serie di figure. Parleremo di questo proprio con un educatore e un'altra figura fondamentale nel processo di riabilitazione, sperando anche insomma di dare qualche informazione utile di servizio a chi si dovesse trovare in questa situazione. Questo è un po' il menù delle prossime due ore. Torniamo al nostro menù musicale, arrivate a The Swims.

comune sono 4850. Le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60. Abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello. Soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... Oh.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11. Buongiorno da Franco Rossi al microfono. Tragico incidente sulla statale 79 Ternana Colli sul Velino in provincia di Rieti al confine con l'Umbria. Sono stati coinvolti in uno schianto un pullman, un camper e tre auto. Sei morti e decine di feriti, alcuni molto gravi. Sulla zona la visibilità era ridotta a causa di un nubifragio. Sei dei feriti sono in codice rosso e altri due sono in condizioni critiche. La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti. E gli investigatori stanno cercando di comprendere cosa ha provocato

da definire. Ma Teheran risponde: a proposito dei negoziati su Hormuz, al momento non sono in corso. Un'altra notte di raid su Gaza da parte dell'esercito israeliano, sono 13 le persone che risultano uccise. Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento venerdì scorso a 96 anni, fondatore della comunità Exodus. Circa 1500 pompieri sono ancora impegnati per contenere l'incendio del dipartimento di Var nella regione di Provence-Alpes-Côte d'Azur nel sud della Francia. Una corsa contro il tempo per contenere al massimo la ripresa delle fiamme in una delle zone più belle e turistiche del paese, dove a questo pomeriggio sono previste condizioni meteo molto sfavorevoli e con una nuova ondata di caldo torrido e il rafforzamento del vento. Infine un'altra notizia: un trentenne romeno è stato ammazzato a coltellate nella notte a Vescovato in provincia di Cremona. Al momento non è nota la dinamica dell'accaduto. I carabinieri, titolari delle indagini, mantengono al momento il riservo. Probabilmente il fendente fatale è arrivato al culmine di una rissa con almeno 3 persone coinvolte. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: Magazine in Blu 2000.
1: Magazine in Blu 2000.
0: Con Daniela Lami. Disco in Blu 2000.
1: 2000. 2000.
2: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

0: E come sempre dopo il Disco in Blu 2000 della settimana ci ritroviamo con un ospite e con un libro. Vi ho anticipato che ci perderemo tra le pagine dell'ultimo libro di Eleonora D'Enrico, si intitola L'isola dei fili perduti, ma lo raccontiamo proprio con lei, con Eleonora che è con noi. Buongiorno.
1: Buongiorno a tutti e a tutte.
0: Felicissima di averti qui con noi per parlare di questo libro che ha dentro tantissimi spunti interessanti, non so quanto riusciremo a raccontare, però poco importa perché poi il lettore scoprirà tutto da sé. Dico subito che siamo a Venezia, siamo in una Venezia lontana nel tempo, 1895, e partiamo subito con un'immagine bellissima e dolorosa al tempo stesso: migliaia di perle che cadono e si disperdono delle crepe del pavimento. Che perle sono?
1: Esatto, allora le perle che si disperdono sono le perle di Conteria, che sono le perle piccole, minuscole per intenderci, fatte col vetro della laguna, vetro di Murano in particolare, che in particolare nell'immagine che citi vengono disperse perché a Venezia c'è un terremoto che porta un vassoio di queste perle a cadere. Il vassoio di cui si parla è il vassoio delle impirareste, che erano le donne che in quel periodo storico fino agli anni 70-80 del Novecento infilavano queste perle attraverso aghi in massa. Questi mazzi venivano poi venduti alle fabbriche di moda, utilizzate anche come moneta di scambio. Era un lavoro particolarmente diffuso tra le donne in quel momento, perché era un lavoro molto di precisione, nello stesso tempo però era un lavoro molto mal pagato. Le donne che facevano questo lavoro lo facevano, tra l'altro era un lavoro domestico, si faceva fuori dalle case, nelle calli. Queste donne riunite in gruppi lavoravano alacremente per infilare queste perle su questi mazzi e venivano pagate pochissimo. Quindi l'immagine di questo terremoto che fa cadere le perle l'ho voluta proprio collocare all'inizio del romanzo per indicare come il lavoro di queste donne fosse così precario, perché la perdita di queste perle era drammatica, dal momento che le fabbriche davano alle donne delle perle pesate e si aspettavano che poi tornassero con lo stesso peso, però raccolte in mazzi. Perderle era un dramma, perché ovviamente la paga andava a ridursi e spesso comportava anche la perdita della fiducia da parte della fabbrica, dell'azienda, e quindi la perdita del lavoro.
0: Esatto, nel caso specifico di Lene e della sua famiglia accade che qualcuna di queste perle è andata perduta e quindi tentano in qualche modo, no? di arginare questa differenza di peso.
1: Esatto, sì, il focus dell'attenzione durante il terremoto è a casa di Lena, che è una ragazzina di 13 anni, cresciuta in una famiglia di impiraresse, perché il lavoro delle impiraresse era tramandato di generazione in generazione da nonna, madre, figlia, eccetera. Quindi Lena, all'interno di questa famiglia, cercano di arginare, di raccogliere queste perle, ma poi di fatto non è così facile. E senza fare grossi spoiler, quando poi porteranno le perle, restituiranno le perle riunite in massa alla fabbrica, succederà qualcosa che cambierà totalmente la vita di Lena, perché a quel punto la famiglia sarà costretta a mandare Lena, oltre a fare l'impiraresta, a mandare a servizio, a fare la sguattera a casa di una nobile donna inglese. Una scelta che per la famiglia è una scelta che traumatica, no? Perché comunque come dicevo, essere impiraressa era era tradizione di madre in figlia, eccetera, però per necessità, visto che la famiglia di Lena non ha il papà perché era morto l'anno prima in un incidente sul lavoro, sono costretti a mandare Lena a servizio. E da qui cambia la vita di Lena, perché ovviamente esce dalla calle di casa sua, esce dal sestiere in cui abita, che è il sestiere di Castello, che è uno dei sestieri più poveri, e vede un'altra Venezia, la Venezia dei palazzi, della nobiltà, eccetera eccetera, e le si apriranno tutta una serie di porte che prima erano impensabili.
0: Naturalmente hai detto bene, non dobbiamo spoilerare troppo, però sicuramente è chiaro che la figura di Lena, questa ragazza, questa bronza coperta come viene definita, e di questa nobile donna inglese, questa donna inizialmente molto molto austera, no? Appare quasi glaciale, poi scopriremo anche un'evoluzione del personaggio. Insomma, queste due donne sono un po' due figure chiave, anche la relazione tra queste donne. donne.
1: Sì, sì, allora intanto la donna da cui Lena va a fare la sguattera è Lady Enid Lyart, che è una donna realmente esistita, una donna inglese che ha vissuto gran parte dei suoi anni a Venezia. Era la moglie di Harry Lyart, che è stato un famosissimo archeologo, è quello che per intenderci ha scoperto la biblioteca di Assurbanipal. Lady Enid Lyart, quando Lena arriva a casa sua, è vedova di suo marito da un anno, e l'incontro fra queste donne creerà proprio uno sconvolgimento anche, no, delle certezze di questa donna così glaciale, così sicura anche di alcune regole, di alcune norme, di alcune convinzioni. Ma quello che ho voluto raccontare è proprio lo scontro tra mondi, scontro e incontro tra due mondi apparentemente così lontani, ma che in qualche modo vivevano nella stessa Venezia, no? E quindi sicuramente hanno dovuto trovare dei mezzi di comunicazione, e ho voluto provare a immaginare cosa succede se due donne così diverse, perché comunque al di là della condizione sociale erano donne molto diverse anche per età, perché Lady Enid Lyart è una donna di quasi 60 anni, Lena invece è una ragazzina di 13, ma diverse per tante ragioni. Che cosa succede se in qualche modo queste due donne iniziano a entrare in relazione, iniziano a creare, non dico un'amicizia, però un legame, qualcosa che trasforma le vite di entrambe.
0: Infatti ciascuna impara di fatto qualcosa dall'altra. Sicuramente il valore degli incontri nella tua storia è importantissimo, quindi non solo quello tra Lena e Lady Lyart, ma anche i tanti personaggi che si incontrano, perché in fondo nessuno si salva da solo nella vita, no?
1: Esatto, infatti anche un po' il titolo del romanzo, L'isola dei fili perduti, vuole un po' raccontare questo aspetto, no? Questi fili, ovviamente si parte dai fili di perle, ma in realtà i fili si intende anche i fili delle storie delle donne che si sono perse nel tempo, i fili come legami, i nodi che si creano attraverso questi fili, l'importanza di tessere relazioni e di avere anche un po' il coraggio di strappare dei fili e invece ricucirne altri in modo del tutto imprevisto o non convenzionale. Comunque Lena mostra a Lady Enid un mondo che lei ignorava totalmente, che è il mondo della povera gente, quindi il mondo delle battaglie per i diritti dei lavoratori, delle lavoratrici in particolare.

0: Sì, allora è un tema a me caro, che c'è in tutti i libri che scrivo, nel libro precedente All'isola dei figli perduti, La donna che odiava i corsetti, anche Lena appunto a casa di Lady Eni dà la possibilità di imparare a leggere, e la lettura, la cultura, la conoscenza ovviamente apre non solo le porte, ma apre proprio la mente, apre la conoscenza, apre a possibilità che prima erano inimmaginabili per Lena. Quindi il ruolo della conoscenza è fondamentale anche per poter poi avviare un cambiamento della propria esistenza, un cambiamento della propria vita, un percorso anche di consapevolezza che porta poi Lena a essere più consapevole del fatto che la sua condizione di povertà, la sua condizione di povera donna non è scolpita sulla pietra, può essere cambiata. Infatti poi Lena si metterà in testa di creare una lega di imperatrici che possa battersi effettivamente per i diritti delle lavoratrici di quel settore. Quindi lo slancio lo dà proprio lo danno le possibilità che Lena ha imparando banalmente la lettura, leggere e scrivere. Quindi fondamentale, no? Fondamentale la conoscenza per poter poi essere libere, e questo qui in questo romanzo sì, è importantissimo, come lo è negli altri miei romanzi, perché è un tema a cui tengo tantissimo.
1: Senti Leonora, a proposito di slanci, lo slancio per scrivere questa storia, cioè da dove è arrivata questa storia? Perché?
0: Allora, questa storia è arrivata da una nonnina, nel senso che io mi sono imbattuta in un articolo di giornale del 1904 su questa vecchietta, Angela Ciribiri, che nel 1904, quando ci fu il più grande sciopero delle impiradesse nella laguna, aderì allo sciopero, e nei giornali, soprattutto veneziani, ma non solo, si vedono proprio le foto o le illustrazioni di questa donna che durante lo sciopero a 80 anni è scesa nelle calli sventolando il suo mazzo di perle per i diritti delle impiradesse. E questa cosa mi ha colpito moltissimo, perché comunque a 80 anni questa donna impiradessa da tutta la vita certo non pensava di cambiare la sua vita o la sua condizione di lavoratrice, eppure è scesa nelle calli per le altre donne, per le sue nipoti, per le sue figlie, per le donne che poi sarebbero venute. Quindi questa cosa mi ha colpito veramente moltissimo, ho voluto raccontare poi la vita di Angela, perché c'è anche lei nel romanzo, ed è la nonna di Lena, e di tutte le impiradesse che poi sono scese effettivamente nelle calli e poi hanno ottenuto un cambiamento della loro vita, perché poi lì c'è stato effettivamente un movimento che ha portato a un'evoluzione del lavoro, non con grandissimi risultati purtroppo, però qualcosa è cambiato.
1: Noi Leonora te ne siamo grati, perché io personalmente conoscevo poco e nulla di questa pagina di storia, che grazie a te poi ho avuto la curiosità di approfondire, quindi grazie mille, e mi auguro
0: grazie
1: che la stessa curiosità venga poi a chi leggerà L'isola dei figli perduti, edito da Rizzoli, di Eleonora D'Enrico. Grazie, buonissima estate.
0: Grazie per l'ospitalità e buona estate a tutti.

E siamo alla nostra piccola pillola di scienza quotidiana, occasione per me di imparare un sacco di cose e anche curiose. Quest'oggi partiamo da una domanda che sicuramente vi siete già fatti e probabilmente avete già letto tante risposte, quindi non faccio altro che riassumere un po' di cose che ho letto su questo tema. Perché lo sbadiglio è contagioso? Intanto che lo sia, credo sia un dato di fatto, perché basta vedere qualcuno che sbadiglia in metropolitana, al lavoro, per far scattare molto spesso questa stessa reazione anche a noi. Addirittura la scienza dice che basta persino leggere la parola sbadiglio o sentirne parlare alla radio per scatenarlo. Potreste farmi sapere se mentre parlo di sbadiglio vi è venuto da sbadigliare, nel caso scriveteci. Ma cosa c'è dietro questo meccanismo quasi magnetico? Per anni si è pensato che sbadigliare servisse semplicemente a portare più ossigeno al cervello quando siamo stanchi. Oggi sappiamo che lo sbadiglio serve prima di tutto a raffreddare il cervello, come fosse la ventola di un computer, e questo serve per mantenerlo vigile. Ma il motivo per cui è contagioso è ancora più affascinante, e la prima risposta risiede nei cosiddetti neuroni specchio, cellule cerebrali speciali che si attivano sia quando compiamo un'azione, sia quando vediamo qualcun altro compiere quell'azione. Quando osserviamo un collega che sbadiglia, i nostri neuroni specchio simulano quel movimento nel nostro cervello, prima ancora che possiamo fermarlo con la volontà. Il nostro corpo quindi replica immediatamente quel gesto. Poi c'è una seconda spiegazione ancora più profonda, l'empatia. Gli studi dimostrano che lo sbadiglio non si trasmette a tutti con la stessa facilità. Più siamo legati emotivamente a una persona, un familiare, un amico, il marito, la moglie, più è probabile che il suo sbadiglio ci contagi. Nei primi anni di vita, infatti, i bambini ad esempio sbadigliano per stanchezza, ma non subiscono lo sbadiglio altrui. Il contagio inizia a svilupparsi un po' più là, intorno ai 4-5 anni, proprio quando il cervello impara a riconoscere le emozioni degli altri. E poi c'è un altro motivo, un motivo evolutivo legato ai nostri antichi antenati. Quando i primati vivevano in gruppo, sbadigliare insieme serviva come segnale di sincronizzazione per il branco, indicava a tutti che era il momento di abbassare i livelli di guardia per riposare, oppure che bisognava aumentare l'attenzione collettiva prima di un pericolo. Quindi, la prossima volta che sbadigliate, subito dopo un vostro amico o collega, non pensate di essere stanchi, in realtà il vostro cervello sta dicendo a quella persona: sono in sintonia con te, sono empatico. Insomma, devo dire, molto molto affascinante. Voi intanto fatemi sapere se avete sbadigliato, nel caso scriveteci a diretta@radioinblu.it.

Yes, Shocking Blues Magazine in Blu 2000, arrivano sbadigli, ha funzionato, era vero, che anche solo sentire la parola sbadiglio provoca sbadigli. Chissà se è una questione di empatia, se è una questione di suono della parola o siamo tutti molto stanchi, il che è anche verosimile perché si dorme poco la notte con il caldo che fa. Prendiamo le cose buone dell'estate, le canzoni dell'estate, questa è una delle mie preferite tra le canzoni dell'estate, Gaia, Bossa Nostra.

0: In Blu 2000, news.
1: Edizione delle 12, buongiorno da Franco Rossi al microfono. Teheran smentisce Trump, al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Lo dichiara il ministro degli esteri iraniano, Araghchi, smentendo quanto affermato dal presidente americano, che aveva affermato di aver sospeso un attacco massiccio sull'Iran a seguito di una conversazione avuto con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar ed Iran. Nuovi attacchi israeliani su Gaza hanno colpito diversi edifici residenziali, provocando la morte di almeno 13 persone in 24 ore, lo riferisce le autorità del posto. Nonostante Hamas avesse dichiarato di aver accettato l'ultima fase di un accordo per porre fine alla guerra. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti. Restano nelle strade dell'exclave spagnola in Marocco 3-5.000 persone. Il centro di soggiorno temporaneo è al collasso, ha una capacità di accoglienza di 600 persone e fuori sono altre 1.000 persone accampate. Tragico incidente sulla stradale Ternana.

chiusura per il crollo appunto della palazzina. Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aero Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Gli italiani sono 2 coppie con i figli partite da Monza e Seregno. La morsa del caldo con punte di 40 gradi non si allenta almeno per un'altra settimana. Oggi tutte le città da bollino rosso, tranne Messina e Reggio Calabria, 27 città monitorate, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. E si svolgeranno oggi alle 15 a Milano, nella Basilica di Sant'Ambrogio, i funerali di Don Antonio Mazzi, che si è spento a 96 anni venerdì scorso. Migliaia previste le persone presenti. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto. I don't need someone.

0: Sono molto felice, ve lo annunciavo, di aprire una pagina molto importante, di raccontarvi anche di cose che forse possono riguardare direttamente o indirettamente anche molti dei nostri ascoltatori. E subito vado a salutare il nostro ospite, perché è già collegato telefonicamente, non è solo, quindi avremo due voci per raccontarvi che cos'è, che cosa fa la cooperativa Sogno e Vita e la comunità Alloggio La Rocca. Intanto vi saluto Riccardo Manea, educatore di professione. Riccardo, buongiorno, ben arrivato innanzitutto.
1: Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori.
0: Che cosa fa un educatore alla cooperativa Sogno e Vita?
1: La cooperativa Sogno e Vita si occupa dell'accoglienza delle persone che hanno subito una grave cerebrolesione e quindi hanno avuto un trauma cranico, un ictus, hanno avuto un evento che è andato a incidere sul cervello, sul loro encefalo, e questo ha fatto sì che più delle volte hanno bisogno anche dopo del ricovero ospedaliero di un momento di riabilitazione in vista di un rientro a casa, e un educatore si occupa appunto di unire i puntini, di mettere insieme un po' tutto il percorso che le persone hanno fatto e quindi le aiuta a ripartire, a rimettersi in gioco con le capacità loro, che sono diverse da quelle che avevano un tempo.
0: È un percorso impegnativo che coinvolge, credo, non soltanto il paziente ma anche tutta la famiglia.
1: Certo, la parola chiave in questo caso è farsi carico, prendersi cura in modo globale della persona e quindi anche del contesto della famiglia, in quanto ciascuno ha ben chiaro chi era prima dell'evento: era un padre, era un marito, era un professionista, era un lavoratore, era uno che faceva del volontariato, e quindi adesso lui chi è? Cosa fa nella sua vita? Cosa può fare ancora? E quindi questa è una grande sfida.
0: Una grande sfida ancora di più, pensando che ciascuna di queste persone è diversa, e quindi vi trovate ad affrontare storie appunto l'una diversa dall'altra, percorsi completamente diversi l'uno dall'altro.
1: Sì, certo, infatti il progetto è proprio personalizzato, è ricamato su misura, è un abito che noi andiamo a costruire di volta in volta, anche basato sulle valutazioni che i nostri professionisti, le neuropsicologhe, le logopediste e i fisioterapisti fanno in fase d'ingresso, per capire dove andare a lavorare e come lavorare insieme.
0: Appunto, c'è un'equipe multidisciplinare, quindi che lavora per i pazienti e che lavora diciamo in sintonia, in sinergia, perché il vostro è veramente un lavoro di squadra. Quindi a fianco a lei, Riccardo, c'è un'altra professionalità fondamentale. Ci vuole presentare lei?
1: Passo la parola a Rossella Pedone, che è psicologa di Aura Neuropsicologica e coordina appunto anche le attività della comunità.
0: Rossella, tanto piacere, grazie per essere con noi. Allora, coordinatrice tra l'altro della comunità Alloggio La Rocca, comunità che nasce quando?
2: Allora, la comunità formalmente nasce con l'accreditamento che abbiamo avuto con la Regione Veneto nel 2024. Però in realtà era presente già una casa famiglia ormai dal 2016, quando è nata anche la cooperativa Sogni Vita, ed è nata prevalentemente con l'obiettivo di aiutare le famiglie che dopo il percorso ospedaliero si trovavano un vuoto dal punto di vista sociosanitario, e quindi grazie ad Scarabottolo è nata questa casa famiglia che aiuta appunto i ragazzi usciti dall'ospedale a proseguire un percorso di riabilitazione. Col tempo poi si è pensato di dare la possibilità a tutti di poter accedere a questo percorso riabilitativo, ed è nata la comunità Alloggio, accreditata quindi con la Regione Veneto, e questo ci garantisce quindi la possibilità di aiutare anche persone che sono più economicamente in difficoltà a fare questo percorso, insomma, riabilitativo con noi. Ecco, quindi le persone qui non vengono soltanto in regime privato, però hanno la possibilità di accedere alla convenzione con la Regione.
0: E questo è fondamentale. Tra l'altro lei ha evidenziato una cosa che mi permetto di sottolineare: il momento in cui termina il percorso ospedaliero, no? Che è il primo intervento dopo un'emergenza, effettivamente effettivamente le famiglie si trovano molto spesso disorientate, non sanno come muoversi, e la vita è completamente, i ritmi della vita di una famiglia sono completamente stravolti, e quindi un punto di riferimento come il vostro diventa un po' un'oasi.
2: È vero.
0: Quante persone accogliete?
2: Allora, abbiamo persone appunto all'interno della comunità, più o meno saranno circa una 8, perché abbiamo appunto 8 posti accreditati, però abbiamo anche poi la possibilità di accogliere in regime di giornata ambulatoriale anche altre persone, quindi abbiamo sia pazienti in comunità, pazienti ambulatoriali, per cui poi durante la settimana variamo tra la 15-20 pazienti a 25, dipende un po', ecco, dalla giornata, perché come diceva Riccardo prima, ogni progetto è personalizzato, per cui alcune persone frequentano qui dal lunedì al giovedì, altre persone ne frequentano solo 3 giorni, altre persone invece sono qua 7 giorni su 7, quindi a seconda un po' del progetto abbiamo anche più o meno spazi all'interno della settimana, all'interno della comunità e della palestra, quindi varia molto.
0: Lei si occupa dell'area neuropsicologica, che è sicuramente uno degli aspetti cruciali di questo,
2: certo,
0: percorso.
2: Perché dopo un evento neurologico ciò che viene colpito non è soltanto la parte fisica e motoria, ma anche l'aspetto più cognitivo, comportamentale, ma soprattutto poi anche emotivo. Per quanto riguarda l'aspetto cognitivo, ci sono pazienti che possono avere difficoltà di memoria, difficoltà di attenzione a pianificare e organizzare in autonomia la propria giornata. Dal punto di vista comportamentale possono esserci delle persone che tendono a diventare maggiormente aggressive oppure disinibite, o al contrario che sono apatici, abulici, e quindi la riabilitazione cognitiva mira proprio a migliorare questi aspetti. Ovviamente non manca il supporto psicologico, perché come diceva anche lei prima, un evento di questo tipo provoca un cambio radicale non soltanto nel sistema famiglia ma soprattutto per la persona, e quindi il supporto per dare un po' continuità identitaria tra chi era la persona prima e chi è la persona adesso, provando un po' a pensare a nuovi spazi di esperienza, nuove progettualità future con le risorse che la persona ha in questo momento, non dimenticando il passato ma provando a guardare quello che ha la persona adesso, quali sono le competenze.
0: Certo, questo credo sia un aspetto particolarmente delicato, no? Che l'accettazione del nuovo sé, certo, non è assolutamente semplice. Prima di chiederle di ripassarmi Riccardo, volevo chiedere a Rossella, sicuramente voi avete intercettato nel quotidiano un'infinità di storie diverse che affrontate da un punto di vista professionale, però poi credo che anche umanamente lasciano un segno. Come la sta cambiando questa sua esperienza professionale?
2: Beh, loro mi insegnano ogni giorno come affrontare la vita, mi danno una forza incredibile e mi danno speranza un po', ecco, nell'umanità. Sono per me un esempio di cosa vuol dire davvero resilienza e di quanta forza ha l'essere umano nel reagire ad eventi che possono essere davvero forti e dolorosi, quindi penso che siano davvero un esempio e ci aiutano a cambiare un po' anche l'atteggiamento nei confronti della vita, sicuramente essere tanto più speranzosi, tanto più propositivi e a vivere giorno per giorno, a godersi ogni giorno, perché potenzialmente potrebbe cambiare tutto da un momento all'altro.
0: È una lezione importante. Rossella, la ringrazio tantissimo.
2: Grazie
0: tantissimo, e naturalmente vorrei concludere con Riccardo.
2: Certo, adesso glielo passo.
0: Grazie, buon lavoro ovviamente Rossella. Riccardo, siamo così imparando un pochino in punta di piedi a conoscere la vostra realtà. Chiedevo a Rossella, le dicevo, insomma, il vostro è un approccio molto professionale ovviamente a tutte le storie, alle persone che orbitano intorno al vostro lavoro, alla vostra cooperativa, però poi umanamente si rimane colpiti anche dalle storie, no? che si intercettano. Lei intanto aveva questa vocazione da sempre, come ha iniziato a fare questo lavoro, se le posso chiedere, come la sta cambiando?
3: Allora, io sono educatore professionale e mi sono sempre occupato di disabilità, innanzitutto di disabilità congenita. Cosa vuol dire? Di persone che dalla nascita hanno questa disabilità. C'è stato qualcosa nel momento della nascita o per cause genetiche per cui una persona nasce disabile. Questo è un percorso di vita molto specifico, mi viene da dire anche molto doloroso e particolare, in quanto vengono escluse da una serie di possibilità, anche se negli ultimi anni, anche grazie a tutto il percorso fatto con le riforme della disabilità e anche nel linguaggio, la parola partecipazione e inclusione stanno sempre più assumendo un significato preciso. Ultimamente io però mi sono... Scusate, ultimamente sono arrivato a lavorare qui alla Rocca ad Altavilla Vicentina, che è una struttura atipica, anche unica mi viene a dire, nel panorama veneto, in quanto si occupa appunto di una disabilità acquisita molto specifica, che è quella di trauma cranico o con una grave cerebrolesione acquisita. Queste persone per me sono una grande sfida, perché il punto di partenza dell'evento è diverso. Se volete, la grande sfida che ogni giorno abbiamo qui è quella di far ritornare le persone, tra virgolette, il più normali possibile. Quindi la prima cosa da fare però è renderle partecipi del fatto che le loro capacità non sono più quelle di prima, ma che c'è una disabilità. Chiaramente loro hanno bisogno del nostro supporto, del nostro aiuto, fino a quando questo aiuto non è più necessario, cioè diventano autonome o diventano più autonome. Questo è quello che facciamo noi, rendere le persone più autonome possibili in base alle loro capacità. Questo è per me una, anche professionalmente, una grossa opzione, una grande possibilità che abbiamo qui, cioè quella di rimettere in gioco la vita di queste persone e anche la loro essenza, il loro spirito, la loro voglia di ricominciare, di essere partecipi, di vivere pienamente la loro vita secondo le loro capacità. Per me questo è veramente una grossa sfida e non so se è una vocazione, una chiamata o cosa, però sta di fatto che queste persone mi interrogano ogni giorno e quindi e anche chiaramente i miei colleghi interrogano, cioè cosa possiamo fare noi per rendere migliore la loro vita.
0: È un rimettersi in discussione continuo, Riccardo, una sfida bellissima. Immagino poi l'emozione quando poi i pazienti terminano il percorso con voi. Io spero di risentirvi presto, Riccardo, ma anche naturalmente Rossella. È una così si sente la passione con cui fate il vostro lavoro e vi ringrazio per essere riusciti a trasmetterla a noi che vi ascoltiamo. Quindi grazie mille per questi minuti e buon lavoro a entrambi.
3: Grazie.

E con gli Eagles prosegue il nostro Magazine in Blu 2000. Abbiamo parlato di cose serie importanti, permettetemi di tornare a parlare di cose un po' meno importanti forse, però insomma parliamo di dolci. Ve lo dicevo anche verso la fine della seconda ora del nostro magazine. Avete una predisposizione ai dolci? Siete di quelle persone che non riescono a dire di no a un dolcetto? Beh, oggi vi fornisco un alibi, anzi ce lo fornisce la scienza, perché uno studio rivela che la predisposizione verso i dolci e i cibi grassi anche dipende dal DNA, cioè è scritto nei nostri geni che non possiamo dire di no a una patatina o a un bignè, alla crema o a quant'altro. I ricercatori hanno analizzato un gruppo di persone di campione della banca dati biomedica, sono circa 500.000 i partecipanti, cercando varianti genetiche legate alle preferenze alimentari. Il risultato è apparso netto: chi era geneticamente predisposto ad apprezzare il gusto dolce consumava in media 7 grammi in più di alimenti dolci ogni giorno, chi presentava varianti legate ai dolci e grassi mostrava anche un peso corporeo più elevato e purtroppo anche un rischio maggiore di sviluppare il diabete di tipo 2. Naturalmente i geni non decidono tutto, alimentazione, ambiente e stile di vita restano fondamentali, quindi non utilizzate questo studio come un alibi per non metterci impegno, però sicuramente conoscere la propria predisposizione genetica può aiutare a costruire delle strategie nutrizionali più personalizzate e anche individuare chi più è esposto a un rischio metabolico, quindi lo studio diventa un punto di partenza importante. Leggevo che appunto questo studio adesso si estenderà anche ad altri gusti, l'amaro, l'acido, per capire anche quanto il patrimonio genetico di ciascuno di noi influenzi il rapporto con il cibo. Mi sembra davvero un settore molto interessante, molto molto affascinante, quindi comunque sappiate, ma questo forse lo potevamo intuire, che ciascuno di noi evidentemente è più o meno predisposto verso i dolci. Ci sono delle persone fortunatissime che non li amano, non li cercano, resistono facilmente all'offerta di un dolce, altre che invece non possono assolutamente cedere. Noi non possiamo cedere al desiderio di ascoltare musica e di ascoltare anche il nuovo singolo di Saif.

E lei, Olivia Dean, è proprio questo nuovo singolo in radio da venerdì scorso, Baby Steps, estratto dall'album acclamatissimo The Art of Loving, artista che ormai, devo dire, ha messo d'accordo tutti in ogni parte del mondo. Grande voce davvero quella di Olivia Dean. Sicuramente un'altra grande voce, un altro grande brano è quello che stiamo per ascoltare, un brano non nuovo, ma sempre nuovo, sempre bello riascoltare, Titanic di Francesco De Gregori.

Sapete che il 18 luglio scorso è stato infranto il già altissimo record del numero massimo di voli che ci sono stati in Italia? Il 18 luglio 8.430 voli, questo appunto è il nuovo record, quello precedente era del 27 luglio dello scorso anno, era di 8.340 voli in un solo giorno nel nostro paese, davvero un record storico.

Ridendo e scherzando, siamo arrivati qua all'ora di pranzo. Oggi grande riservo e mistero sulle nostre schiscette. Ve le lasciamo immaginare. Se avete voglia, scriveteci cosa pensate che mangerà Paolo a Corona quest'oggi a pranzo a diretta@radioinblu.it e domani vi farò sapere se avete indovinato. Intanto, tra poco alle 13 appuntamento con le news, ritornerà alle 14.03 Max Occhiato. Quindi buon pomeriggio a tutti.

0: In Blu 2000 News.
1: Strage sulle strade, tragico incidente sulla statale 79 Ternana, Colli sul Velino in provincia di Rieti, 6 morti, decine di feriti, 2 giovani muoiono a Brandico nel Bresciano. Messina, i vigili del fuoco continuano a scavare tra le macerie della palazzina crollata, 3 i corpi senza vita recuperati, 3 ancora i dispersi. L'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese per riprendere le trattative. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Mileti alla regia. Come avete sentito, è strage sulle strade italiane, ci sono 6 morti sulla statale che collega Terni con Rieti, 2 giovani morti invece a Brandico e 1 giovane morto nel Foggiano. Ce ne parla Alessio Orlandi.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo, a scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade.

0: Sono 3 i corpi già rinvenuti, altrettanti quelli ancora da trovare. Attesa oggi anche per gli interrogatori dei 3 indagati. I magistrati dovranno ascoltare l'imprenditore che ha preso in affitto il pian terreno per far allestire un supermercato, il capo dei lavori di ristrutturazione e l'ingegnere che progettò l'edificio, parente quest'ultimo proprio della famiglia rimasta sotto le macerie. Sono accusati di omicidio colposo plurimo e disastro colposo. Gli inquirenti vogliono capire se la tragedia poteva essere evitata. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Intanto il Perù temporaneamente ha sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici aereo Diana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, provocando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e dei 2 membri dell'equipaggio. I 7 italiani facevano parte di 2 famiglie di Seregno e di Monza. La pagina degli esteri: l'Iran smentisce Trump, non sono in corso negoziati. Il presidente americano infatti aveva annunciato di aver fermato l'attacco massiccio sul paese dopo aver parlato con gli altri paesi del Golfo Persico. Maurizio Dischino.
2: Il presidente americano Donald Trump ha annunciato che da oggi pomeriggio riprenderanno i colloqui con l'Iran, specificando che Arabia Saudita, Emirati Arabi e Qatar gli hanno chiesto di annullare un nuovo attacco perché credono che si possa raggiungere un accordo con l'Iran sullo stretto di Hormuz e sulla futura denuclearizzazione di Teheran. Immediata e contraria alla risposta dell'Iran. Al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti. Non ospiteremo delegazioni né saremo ospiti di alcun paese in questi giorni, ha dichiarato il portavoce del Ministero iraniano degli Esteri, Esmael Baghai, aggiungendo che finché continueranno le violazioni degli impegni da parte degli Stati Uniti, la situazione dello stretto di Hormuz non cambierà. Baghai ha precisato che al momento sono in corso colloqui solo con l'Oman e sono concentrati sulla definizione di una rotta sicura per la navigazione attraverso lo stretto di Hormuz. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'exclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei. Giorgio Bresciani.
3: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri, finanziati con fondi comunitari. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: La Procura di Napoli sta acquisendo documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a fare luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi flegrei che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Sentiamo Lucia Pappalardo, che è direttrice dell'Osservatorio Vesuviano dell'Istituto Nazionale di Vulcanologia.
4: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi. Quindi, perché? Perché il sollevamento del suolo continua ed è questo il motore, di tutto, anche della sismicità. Quindi finché ci sarà sollevamento ci dobbiamo aspettare sismicità anche energetica, così come l'abbiamo misurata in questo sciame. Causa della sismicità è la deformazione, quindi il suolo si solleva e deforma le rocce, poi le frattura e appunto genera la sismicità, e il motore di tutto questo è l'accumulo di gas in profondità. Intorno ai 3-4 km di profondità c'è una zona più porosa e permeabile che funge da trappola per i gas magmatici che qui poi vanno in sovrappressione, appunto deformano le rocce e le fratturano. Al momento non abbiamo chiare evidenze di risalita di magma e il nostro sistema di monitoraggio tiene sotto controllo diversi parametri, quindi non è un unico parametro, ma sono diversi parametri, quindi sismicità, deformazione, caratteristiche geochimiche delle fumarole, gravimetria, un insieme di parametri che ci indica qual è lo stato del vulcano e appunto eventualmente ci avviseranno in futuro se ci sarà risalita di magma.
1: Siate promotori

0: di perdono, riconciliazione, pace. La Chiesa ha bisogno della vostra gioia, del vostro coraggio, della vostra testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo. È l'appello che Leone XIV ha rivolto in un videomessaggio a ragazzi e ragazzi dell'Ecuador riuniti per l'ottava giornata nazionale della gioventù.
1: Siate promotori del perdono, della riconciliazione e della pace. Con queste parole Papa Leone XIV si è rivolto in un video messaggio in spagnolo ai ragazzi dell'Ecuador in occasione della settima giornata nazionale della gioventù. Nel video il Papa ha sottolineato che oggi la Chiesa ha bisogno della loro gioia, coraggio e testimonianza affinché molti altri possano incontrare Cristo, perché possano lasciarsi trasformare dal suo amore. Ai partecipanti all'evento che si è svolto ad Ibarra con lo slogan "Abbiate coraggio, ho sconfitto il mondo", il pontefice ha raccomandato di ascoltare la chiamata del Signore e di seguirlo con decisione, per poi ricordare che l'incontro con Gesù Cristo riempie il cuore di gioia e dà la forza di essere testimoni del suo amore e della sua misericordia. Infine Leone XIV ha affidato tutti i giovani dell'Ecuador, cui si è rivolto chiamandoli amici, a Nostra Signora della Presentazione. Da Roma, Rita Salerno.
0: Oggi alle 15 nella Basilica di Sant'Ambrogio a Milano i funerali di Don Antonio Mazzi, scomparso venerdì scorso a 96 anni. Il ricordo dei leader dei PU, Roby Facchinetti.
2: Ma i ricordi sono veramente tanti legati al Don, tutti ricordi straordinari, perché lui era una persona, poi lo sappiamo, no? Unica. Se pensi a quanti ragazzi sono passati da questo posto, da Exodus, che ce l'hanno fatta grazie a lui, e altri magari no, però il suo ruolo è stato veramente unico e si spera che tutto quello che lui ha lasciato, tutto quello che ha seminato, possa andare avanti come prima e, perché no, magari anche meglio di prima.
0: Abbiamo concluso. Ricordo che questa edizione del Radio e Giornale, come anche le precedenti, può essere riascoltata sull'app gratuita Play 2000. Da Franco Rossi e Gabriele Minetti, buona giornata.
3: Adesso chiudi dolcemente gli occhi e stammi ad ascoltare. Sono solo quattro accordi ed un pugno di parole. Più che perle di saggezza sono sassi di miniera che ho scavato a fondo a mani nude in una vita intera. Non cercare un senso a tutto, perché tutto ha senso. Anche in un chicco di grano si nasconde l'universo, perché la natura è un libro di parole misteriose, dove niente è più grande delle piccole cose. È il fiore tra l'asfalto, lo spettacolo del firmamento, è l'orchestra delle foglie che vibrano al vento, è la legna che brucia, che scalda e torna cenere. La vita è l'unico miracolo a cui non puoi non credere, perché tutto è un miracolo, tutto quello che vedi, e non esiste un altro giorno che sia uguale a ieri. Tu allora vivilo adesso come se fosse l'ultimo e dai valore ad ogni singolo attimo. Ti immagini

Il tempo ti cambia fuori, l'amore ti cambia dentro. Basta mettersi al fianco invece di stare al centro. L'amore è l'unica strada, è l'unico motore, è la scintilla divina che custodisci nel cuore. Tu non cercare la felicità, semmai proteggila. È solo luce che brilla sull'altra faccia di una lacrima. È una manciata di semi che lasci alle spalle, come crisalidi che diventeranno farfalle. Ognuno combatte la propria battaglia. Tu arrenditi a tutto, non giudicare chi sbaglia. Perdona chi ti ha ferito, abbraccialo adesso, perché l'impresa più grande è perdonare se stesso. Attraversa il tuo dolore, arrivaci fino in fondo, anche se sarà pesante come

0: Apri lentamente gli occhi e stammi vicino, perché mi trema la voce come se fossi un bambino. Ma fino all'ultimo giorno in cui potrò respirare, tu stringimi forte e non lasciarmi andare. Abbi cura di me.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.

0: Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai tranquilla, sto arrivando. Te la prenderai per un bugiardo, ti sembrava amore ma era

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Da Ceuta sarebbero stati rimpatriati circa 73.000 migranti, mentre restano nelle strade dell'enclave spagnola in Nord Africa circa 4.000 persone. I dati sono stati forniti oggi dal Ministero dell'Interno di Madrid. Particolarmente difficile la situazione dei migranti minorenni. Ne abbiamo censiti 862, ha annunciato l'amministratore dell'enclave, che poi giudica tardiva e insufficiente la risposta all'emergenza del governo centrale. Domani la riunione in sede europea per affrontare il tema dell'immigrazione. Sale a 7 il bilancio dei morti dell'incidente di ieri avvenuta sulla superstrada in provincia di Rieti.
2: Sarà un compito difficile quello della Procura di Terni, già al lavoro per ricostruire le cause del terribile incidente di ieri pomeriggio tra Umbria e Lazio, costato la vita a 6 persone, 26 feriti, di cui 3 gravi. I magistrati hanno aperto un fascicolo per omicidio stradale plurimo. A scontrarsi un autobus, un camper e 3 automobili. Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, il camper che viaggiava in direzione Terni avrebbe invaso la corsia opposta da cui sopraggiungeva il pullman in marcia verso Rieti. Lo schianto è stato frontale e violento, il camper è stato completamente disintegrato. Contro 2 mezzi pesanti sono poi finite altre 2 auto. Le vittime sono l'autista del pullman, 3 passeggeri e gli occupanti del camper, una coppia di Narni. Tra le ipotesi all'origine dello schianto mortale, quella del malore, del colpo di sonno o di un sorpasso azzardato. Ma si allunga ancora il sangue sulle strade. Nella notte a Brandico, in provincia di Brescia, un'auto con 4 giovani è finita in un fosso, morti sul colpo 2 di loro, feriti gli altri. Anche nel Foggiano un furgone questa mattina è finito fuori strada, una persona è deceduta, gli altri 2 occupanti del mezzo sono rimasti feriti. Alessio Orlandi, allo studio.
1: Il Perù ha temporaneamente sospeso le operazioni della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani e 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Torniamo in Italia con la morsa del caldo, punte di 40 gradi, non si allenterà il caldo neanche questa settimana. Oggi tutte da bollino rosso le città tranne Messina e Reggio Calabria, allerta gialla per il maltempo in Abruzzo, Sicilia e Umbria. Filippo Penati ha vinto la medaglia d'argento al termine della finale del solo libero maschile di nuoto artistico.

0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato.
1: Ci siamo, noi del pomeriggio, ben ritrovati, buon lunedì 3 agosto 2026, si volta pagina, nuovo mese, mese deputato destinato alle vacanze di moltissimi italiani, ce ne accorgeremo anche snocciolando questi dati che sono arrivati freschi nella giornata di oggi, che ci riportano ovviamente nel piano del traffico, delle autostrade, del caro benzina, del solleone, delle temperature a 40 gradi oltre, insomma dell'estate 2026 che non si fa mancare davvero nulla quest'anno, non solo nel nostro paese ma credo a livello europeo e mondiale, soprattutto per le alte temperature. Alte temperature musicali, il vostro gradimento musicale che si esprime anche con i vostri messaggi e anche con il gradimento per quanto riguarda il nostro salto nel passato temporale per quanto riguarda le classifiche dell'estate, ma ne parleremo nella seconda ora. Saluto subito un abbronzatissimo Daniele Caruso che stentavo a riconoscere oggi quando si è presentato in radio, ho detto questo chi è? Da dove arriva? E invece il nostro abbronzatissimo Daniele Caruso che è appena ritornato dalle vacanze, pronto in pista anche in regia per accompagnarci in queste due ore in cui siete benvenuti anche attraverso i vostri messaggi. Scriveteci della vostra estate, come la state vivendo, siete già in vacanza, state ancora lavorando. Diretta @radioinblu.it, io vi aspetto e iniziamo alla grande con questa di Lenny Kravitz.

Parleremo anche di estrema attualità nel pomeriggio di oggi, le parole dell'estate per questo inizio di settimana, ma anche un salto nel passato non guasta con la musica, era il grande Paul Young dal 1985. Allora, siamo pronti con i concerti del giorno, vediamo che insomma è una lista non lunghissima oggi per la serie Pochi ma Buoni. Iniziamo con questa giornata del 3 agosto parlando di Giorgia e il suo live questa sera a Santa Maria del Cedro in provincia di Cosenza all'Arena dei Cedri. Arisa sarà protagonista al Teatro di Verdura a Palermo, mentre invece vi attende il live dei Negrita a Genova all'Arena del Mare Porto Antico. Andiamo avanti con Niccolò Fabi a Vico del Gargano a Foggia a Convento dei Cappuccini, mentre l'appuntamento con live d'Ircomi, proprio lui, Ircomi, ecco, sì, si chiama così, Ircomi, che la R non la devi quasi sentire, cioè devi prendere quasi la rincorsa e poi pronunciarlo così, all'Aquila Scalinata di San Bernardino, e poi Le Vibrazioni a Camaiore in provincia di Lucca, mentre invece Raff sarà protagonista al Castello di San Giusto a Trieste. Madame, anche lei protagonista questa sera al porto turistico Marina di Pescara, mentre invece Ermal Meta sarà a Marina di Pietrasanta in provincia di Lucca al Parco La Versiliana. A proposito, Ermal Meta lo ascolteremo tra poco con la sua nuova canzone in featuring con Trigno. Mentre invece Summertime, l'appuntamento con Enzo Avitabile a Roma al Parco della Casa del Jazz, e poi andiamo a spiare anche nella giornata di domani. Vi do qualche anticipazione per quanto riguarda Mario Biondi, sarà protagonista a Lucera in provincia di Foggia all'Anfiteatro Romano, mentre a Catania alla bellissima Villa Bellini ci sarà il live dei Litfiba, quindi ci aggiorniamo domani con la pagina dei concerti. Intanto il nuovo singolo di Sombra. It's the

i saluti da fare in questo pomeriggio, grazie a Tizi e grazie anche al messaggio di Mario che ci comunica che le sue ferie non possono assolutamente attendere, anzi sta facendo il conteggio dei giorni, mancano pochissimi giorni, la prossima settimana lui fa l'autotrasportatore, quindi lo salutiamo, gli auguriamo buon lavoro e quindi imminenti per lui anche le ferie. Continuate a scriverci, grazie, grazie davvero, e continuate a seguirci soprattutto anche dall'app Play 2000, scaricatela gratuitamente per il vostro smartphone, ci portate veramente con voi in ogni luogo e poi naturalmente anche dal sito play2000.it. E noi andiamo avanti, lo facciamo anche con le novità italiane. Daniele Caruso, fai il bravo, eh. Sveglia Ginevra in arrivo.

Ma fino alla fine, lo dicono, è irrecuperabile. Secondo me questa è una canzone destinata a diventare un vero tormentone, nelle prossime settimane, soprattutto per il ritornello, e secondo me scalerà parecchie posizioni di classifica, anche perché l'abbiamo trovata in nuova entrata, vi ricorderete, anche nella chart di Blue 2000 la scorsa settimana, quindi faremo il punto della situazione anche nel prossimo weekend. Intanto erano Trigno ed erano al meta. Allora, parliamo di buoni dati, secondo le stime elaborate da Assoturismo, Confesercenti, attraverso questo centro studi turistici di Firenze, perché ad agosto, in questo mese che è appena iniziato, sono attesi oltre 96,7 milioni di pernottamenti nelle strutture ricettive del nostro paese, con un buon incremento rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. La componente italiana continuerà a rappresentare la quota maggiore del mercato, con circa 52 milioni di presenze, pari al 53,8 del totale, una crescita dell'1%, che può sembrare poco, ma in realtà è un buon dato. Anche i flussi internazionali sono previsti in aumento, turisti stranieri in ogni dove dovrebbero generare circa 44,7 milioni di pernottamenti, corrispondente al 46,2% del totale. Allora, lo dicevamo anche in tempi non sospetti, il quadro è positivo, si inserisce in un contesto economico però caratterizzato dall'aumento dei prezzi di qualsiasi cosa, dai carburanti ai trasporti, anche la spesa, eccetera, una situazione che potrebbe modificare anche le abitudini di molti viaggiatori, perché gli operatori prevedono soggiorni mediamente più brevi, una maggiore presenza e preferenza per destinazioni facilmente raggiungibili e anche una riduzione delle spese effettuate durante la permanenza nelle località di vacanza. Magari qualche dato, qualche voce di questo studio che vi stiamo dando fa parte anche della vostra vita da turisti in quest'estate 2026, quindi fatecelo sapere. Le elevate temperature di questi giorni, anche il meteo, continuano a favorire le destinazioni all'aria aperta, quindi le località balneari si confermano la meta principale, con oltre 43 milioni di presenze previste, parliamo del mese di agosto ovviamente. Performance ancora migliori sono attese nelle località lacustri, che registrano un incremento dell'1,6, superando gli 8,6 milioni di pernottamenti. Posso confermare, abitando in una zona di lago, che c'è un'invasione veramente soprattutto di tedeschi come ogni anno, ma quest'anno ancora di più. Anche le aree rurali tra campagna, colline e piccoli borghi continuano ad attirare visitatori grazie alla ricerca di esperienze autentiche e ritmi più rilassati. E poi va da sé, lo dicevamo ancora la settimana scorsa, le città d'arte rallentano sotto il peso del caldo. Diversa la situazione per quanto riguarda queste città, dove le temperature elevate stanno incidendo soprattutto sulla domanda interna, crescita prevista che si limita allo 0,3%, nonostante il rallentamento del turismo italiano. Le mete culturali però continuano a esercitare un forte richiamo sul mercato internazionale, e che resta il principale motore di questo segmento. Restano varie incognite, tra cui l'aumento dei prezzi dei carburanti, che non si arrestano e potrebbe incidere in modo significativo sui bilanci di famiglie, ma anche turisti che arrivano nel nostro paese ovviamente con la propria auto, con effetti soprattutto sui viaggi brevi, anche sulle prenotazioni dell'ultimo minuto. Questo è il quadro per il mese di agosto che stiamo vivendo, che abbiamo inaugurato in questa giornata con le parole dell'estate, e c'è anche James Taylor.

0: Siamo ritornati piacevolmente agli anni 70 con Country Road di James Taylor. Adesso torniamo nella notte dei tempi, negli studi, ma soprattutto nella letteratura, quella greca, quella bella che si riscopre in questo periodo grazie a un noto film. Parliamo dell'Odissea, lo facciamo grazie alla presenza del sociologo e fondatore anche di Libreriamo, ne parleremo tra poco con lui, Saro Trovato. Ciao Saro, benvenuto.
1: Buongiorno a voi a tutti e grazie per l'invito.
0: Allora, tu sei fondatore di Libreriamo, stiamo guardando il sito che è molto, molto bello, ricco di libri, di cultura, che è libreriamo.it, giusto Saro?
1: Sì, infatti, nel senso è un progetto che tende a portare la cultura agli umani in un'epoca dove c'è molta artificialità, ha bisogno anche di un mediatore. Ricordiamoci che la cultura è la più grande banca dati di conoscenza, superiore a internet e superiore alla stessa intelligenza artificiale, dove d'altronde si attinge molto.
0: È vero, è vero. Allora Saro, come Libreriamo, voi avete fatto un sondaggio, uno studio tra un bel po' di italiani che si sono prestati, diciamo, a rispondere a delle domande particolari su un poema senza tempo che sta rivivendo, possiamo dire, una seconda giovinezza grazie al film di Christopher Nolan, L'Odissea.
1: Sì, infatti, diciamo, il film di Nolan ha avuto la forza di riportare in auge una delle opere più importanti della nostra cultura, appunto L'Odissea, nel senso che è un'opera importantissima, purtroppo studiata poco, purtroppo letta molto poco e molte volte è arrivata a noi tramite la mediazione della fiction piuttosto che dei film, piuttosto che sì, di altri interventi che possono arrivare.
0: Vabbè, io me la ricordo perché l'ho studiata a scuola, però ovviamente reminiscenze molto vecchie, antiche dei tempi che furono, però qualcosa me la ricordo. In effetti poi l'ho ritrovata benissimo sullo schermo, bellissimo film, non so se tu hai avuto modo di vederlo Saro, un film che si può definire curato in tutto e per tutto, anche se magari qualcosa è molto diverso rispetto al testo omerico, giusto?
1: Sì, certamente, ancora non ho visto il film, mi riservo di andarlo a vedere, ma ripeto, come successe anche per Il Signore degli Anelli, opere come quelle di Nolan hanno la forza poi di permettere a tantissime persone anche di andare a rileggere il libro.
0: Certo. Allora, quindi sono state analizzate circa 1500 conversazioni spontanee del pubblico, soprattutto sui social network, forum, blog e community vari. E cosa avete insomma trovato grazie a questo studio? Un po' di ignoranza sul poema omerico, direi.
1: Sì, le sproporzioni sono abbastanza evidenti e poi ricordiamoci che sono ancora più evidenti perché non sono risposte spontanee, quindi non c'è la memoria di mezzo, ma c'è proprio la conversazione che lascia una punta superiore di ignoranza.
0: È vero,
1: basta
0: è vero.
1: Dire che, sì. Basta dire che nel 91% dei casi, diciamo per il pubblico, per gli italiani, le sirene sono quelle che ancora ci vengono rappresentate dalla sirenetta di Andersen piuttosto che dai capolavori della Disney, quando invece la sirenetta non è, la sirena non è un metà donna e metà pesce nell'Odissea, ma è donna e uccello praticamente.
0: Certo. È anche pericolose, no?
1: Donna.
0: Giusto? Anche pericolose.
1: Nel senso che non hanno diciamo, non sono così pacifiche come nei cartoon della Disney, ma sono cattivissime e sono dei mostri in realtà, e tra l'altro molto pericolose perché portano alla morte.
0: E questo è soltanto uno degli errori più diffusi legati all'Odissea e miti omerici. Io, guarda, li farei tutti questi 10 punti, se sei d'accordo Sara, così almeno ci creiamo un po' le idee su alcuni punti fondamentali del poema omerico. Ad esempio c'è il preconcetto che Ulisse viaggia per esplorare nuovi mondi e superare i limiti umani.
1: Sì, infatti praticamente magari anche questo mediato forse da tanti programmi televisivi, non pensano che Ulisse sia un po' come Alberto Angela, quando ebbene il 79% pensa che la visione di Ulisse è quella dell'esploratore. In realtà Ulisse praticamente vuole soltanto tornare a casa, nel senso è il mito del ritorno a casa che l'Odissea mette al centro con questo grande personaggio.
0: E poi giustamente c'è Penelope che lo attende, ma molti pensano che lei faccia la maglia, che sferruzzi all'uncinetto. In realtà che cosa fa Penelope?
1: Lei tesse il sudario di Laerte, che è poi il papà di Ulisse, nel senso che poi lo tesse di giorno e lo disfa di sera proprio per non cadere nelle mani e nelle grinfie del matrimonio di uno dei porci, dei 108 porci che sono all'interno della sua tenuta gratis, tra l'altro praticamente sulle spalle proprio di Ulisse.
0: Allora, diciamo poi che c'è un simbolo che ricorre ovviamente nell'Odissea, ma che fa parte estremamente descritto nell'Iliade e in un altro poema, che è il cavallo di Troia.
1: Sì, infatti praticamente tanti pensano che il cavallo di Troia sia o nell'Eliade o nell'Odissea, in realtà non è in nessuna delle due opere, ma si trova nell'opera di Esilio dell'Eneide. Questo forse anche in virtù anche di un capolavoro come Troi, dove appunto il cavallo era presente, allora forse si fa una commissione abbastanza evidente anche per l'intercessione del ricordo del film che si ha.
0: Allora, poi c'è il falso mito che Ulisse compie 20 anni di navigazione ininterrotta, combattendo mostri e naufragando. Il 72% pensa questa cosa.
1: No, in realtà diciamo, i 20 anni esistono, ma sono 10 anni della guerra di Troia e 10 anni del ritorno a casa, dove tra l'altro praticamente ben 8 anni Ulisse non viaggia, sono soltanto 2 anni diciamo, momenti in cui viaggia, perché un anno fu recluso da Circe e ben 7 praticamente dalla
0: Calipso,
1: della ninfa Calipso.
0: Esatto. Allora, poi una cosa che io ho visto ovviamente trasportata al cinema con molti particolari su questo personaggio, che è tutt'altro rispetto a quello che gli italiani pensano in generale, il 71% ha risposto che Telemaco appunto è un bambino indifeso per tutta la durata della storia.
1: E anche qui invece praticamente c'è una rappresentazione di Telemaco distorta al massimo, anche perché ricordiamoci che Telemaco è proprio uno dei protagonisti dell'Odissea. I primi 4 canti dell'Odissea sono tutti dedicati a Telemaco e Ulisse arriva soltanto al 5º. E perché? Perché lui è un giovane di 20 anni e quel suo unico fine è ritrovare il padre, tant'è vero che poi grazie all'intercessione della Atena praticamente prende il coraggio di andare in viaggio e poi va a Pilo e a Sparta praticamente proprio per chiedere informazioni di dove possa essere il padre.
0: Poi su Circe e Calipso in parte ci ha risposto, perché Circe, lo ricordiamo, trasforma in maiali l'equipaggio di Ulisse, mentre Calipso tiene prigioniera proprio Ulisse per 7 anni, quindi sono due personaggi distinti e separati, lo diciamo. Non c'entra
1: totalmente
0: nulla.
1: Separati, tra l'altro hanno dei ruoli abbastanza importanti, anche perché poi la Circe praticamente è quella che aiuta, e questa è la domanda successiva, a superare gli ostacoli di Scilla e Cariddi, che non sono due località geografiche, due isole nello stretto di Messina nell'opera, ma sono due mostri, nel senso due mostri dove praticamente Scilla è un mostro a tre teste, e tra l'altro mentre Cariddi è un gorgo gigantesco, dove grazie all'intercessione di Circe Ulisse riesce ad andare più vicino a Scilla e perdere soltanto 6 dei suoi uomini anziché perdere l'intero equipaggio.
0: C'è un punto chiave dell'Odissea, che è l'incontro appunto con Polifemo. Molti italiani pensano che Ulisse si salva definitivamente da Polifemo con l'inganno di Nessuno, senza mai svelare chi è.
1: No, infatti praticamente questa è una delle considerazioni degli stavolcini più grandi, anche perché quel rivelare a Ulisse rivela il suo nome soltanto quando sconfigge Polifemo, grazie al fatto del vino che dopo essere stato ubriacato, sì. E così via, e lì in un atto di arroganza, di orgoglio, gli rivela il suo nome, ma Polifemo allora chiama il padre Poseidone e da lì inizia con le altre disgrazie, certo, di Ulisse praticamente prima di arrivare a casa.
0: Allora, chiudiamo con un punto fondamentale, il punto 10, che l'Odissea, secondo molti italiani intervistati sul poema omerico, è un poema epico scritto dal poeta romano Virgilio. Invece no, ovviamente.
1: Invece no, nel senso, anche qui però facciamo attenzione che anche la stessa Odissea è un'attribuzione data ad Omero, nel senso il vero autore, nel senso per i grandi della letteratura si dice che sia sua, ma non c'è la certezza che sia neppure di Omero.
0: Quindi
1: è un po' come internet, non c'è un'attribuzione praticamente.
0: Esatto, potrebbe cadere tutto questo castello di carte che abbiamo costruito su Omero, ma in realtà noi vogliamo illuderci che sia così, giusto Saro? Che l'abbia scritto lui.
1: Sì, assolutamente sì.
0: Senti, possiamo dire che magari c'è un urgente bisogno, come hai detto tu, di riavvicinare i propri cittadini alla lettura dei grandi classici, non solo in questo periodo?
1: Sì, ma soprattutto come un classico come l'Odissea, nel senso perché magari le rappresentazioni che perdiamo nei film sono le geste eroiche piuttosto che la guerra, i combattimenti. In realtà è un viaggio dell'uomo nella vita, nel senso ogni tappa rivela le difficoltà che ogni uomo incontra nel suo percorso terreno. E magari praticamente un'opera come questa ci aiuta a risolvere tanti dei nostri pregi e difetti, diciamo utilizzandoli nel modo più opportuno.
0: Vero.
1: Queste classici sono importanti,
0: Molto importanti.
1: Perché bisogna leggerli e studiarli, ma leggerli per se stessi per migliorarli.
0: E capire anche in qualche modo l'attualità, perché sono veramente senza tempo, ci sono spunti di riflessione che possono valere per qualsiasi epoca, giusto Saro?
1: Ma è assurdo, l'Odissea è di una contemporaneità esagerata, tant'è vero che l'opera simbolo della cultura occidentale, tra l'altro è simbolo della nostra identità. Leggere l'Odissea significa ritornare alle nostre origini, alle nostre radici. Questo è molto importante.
0: E quindi è un pregio anche che, insomma, l'arte, in questo caso a tutto tondo, il cinema, come nel film di Nolan, richiami in massa anche i più giovani nelle sale, che poi hanno lo spunto e anche l'idea di andarsi a rileggere l'Odissea. Quindi c'è stato un boom di vendite anche per il libro, quindi questa è una cosa buona.
1: Questo è importante, tra l'altro per i giovani facciamo attenzione, che sono quelli che si stanno avvicinando ai classici con maggiore attenzione grazie proprio a TikTok. Il fenomeno TikTok ormai vede l'affermarsi di grandi classici della letteratura che sono letti proprio dai più giovani.
0: Saro, è stata una bellissima chiacchierata, noi rimandiamo per tutte le curiosità anche sul sito libreriamo.it, parleremo magari altre volte se tu sarai disponibile di altri classici e di altre magari convinzioni che noi italiani abbiamo sulla lettura di questi grandi poemi.
1: Io vi ringrazio per l'invito e spero di esserci ancora.
0: Grazie mille.
1: Giornata.
0: Ciao Saro, buona giornata, grazie ancora.
1: Ciao, grazie.
0: Beh, veramente interessante la chiacchierata di oggi, quindi un po' legati all'attualità cinematografica, ma non solo, è un poema senza tempo, lo ricordiamo, l'Odissea, e oggi abbiamo cercato di scardinare quelle convinzioni che sono emerse appunto da questo sondaggio, da questo studio che è stato fatto su un campione di italiani sulla conoscenza effettiva, poi veritiera, dei passaggi fondamentali dell'Odissea. Noi continuiamo in musica perché arrivano i Toto.

0: Beh, anche oggi dobbiamo fare i conti purtroppo con l'ennesima truffa, anzi più truffe ai danni di turisti. Ne parliamo spesso di limitazioni di vieti, ma anche di truffe, quindi di cose a cui prestare molta attenzione, perché queste 90 famiglie sono state coinvolte in questa truffa che ha riguardato appunto persone che avevano prenotato le proprie vacanze estive a Cesenatico in Emilia Romagna con come migliaia di altri connazionali, e lo fanno durante il periodo estivo, magari si affidano a dei portali in rete pensando che siano affidabili. Per l'occasione avevano deciso di pernottare in due residence, il Residence Angelini, il Residence da Andrea, vi dico i nomi così qualora insomma possiate incappare magari in questi annunci, cercate di evitarli in tutto e per tutto. Ed è proprio così che queste 90 famiglie di turisti italiani e stranieri sono stati truffati. Al loro arrivo, infatti, tra via Giovanni Pascoli e viale Leonardo da Vinci, i malcapitati non hanno trovato le due strutture ricettive, ma al loro posto c'era infatti una compagnia assicurativa e invece poi un altro praticamente punto che non aveva nulla a che fare con un residence. Sul posto sono intervenute le Fiamme Gialle, i Carabinieri, la Polizia di Stato, che più ne ha più ne metta. Agli sfortunati viaggiatori è stato consigliato di rivolgersi alla Polizia Postale, in quanto le prenotazioni online erano state effettuate proprio in quel modo e anche attraverso piattaforme apparentemente affidabili, ma che erano praticamente delle sole, ragazzi. Quindi complice la loro presenza su piattaforme di prenotazione che sono apparentemente affidabili in tutto e per tutti, i turisti hanno riservato il loro alloggio a partire dal 1° di agosto senza farsi troppe domande. Sito al quinto piano di questa immobiliare, in realtà l'abitazione spacciata per residence è una casa privata che è stata pubblicata online come residence in affitto. I truffatori hanno infatti utilizzato le fotografie pubblicate dagli inserzionisti, pensa un po' che bella fantasia che c'hanno, al fine di truffare i malcapitati. Cioè loro vanno sui siti delle agenzie immobiliari, vanno a prendere le foto e poi te le spacciano come residence, in realtà quelle sono case che mettono in affitto in vendita. Vacanze rovinate quindi per 90 famiglie di italiani e di turisti stranieri. Il consiglio, come al solito, è quello di rivolgersi assolutamente alla Polizia Postale, perché se effettuate queste prenotazioni online, tutto deve convergere appunto e deve finire alla Polizia Postale con una bella denuncia. Quindi ci dispiace davvero per queste 90 famiglie che hanno veramente avuto letteralmente le vacanze rovinate in quest'estate 2026. Avete avuto brutte faccende in merito? Fateci sapere.
1: È passato qualche anno e l'hai notato, che se stiamo insieme poi non è cambiato. Siamo simili ma in fondo cambia il gusto.

0: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicina a te.
1: In Blu 2000, news.
2: Sale a 88 il bilancio dei migranti morti il 30 luglio a Ceuta mentre cercavano di raggiungere l'enclave spagnola a nuoto dal Marocco. Domani il vertice dei ministri europei.
3: Allora, nei prossimi mesi ci aspettiamo esattamente quello che abbiamo misurato negli ultimi mesi, quindi perché?
2: Evidentemente c'è un problema con il servizio, andiamo avanti. Il rapporto migrazioni interne e internazionali dell'Istat: diminuiscono gli stranieri che arrivano in Italia e si attenua anche la fuga verso l'estero degli italiani nel 2025 e si riduce a 30.000 unità rispetto all'anno precedente. Il caldo non molla la presa anche per domani e per mercoledì, si prevedono infatti 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta del Ministero della Salute per le ondate di calore. Sia domani sia mercoledì solo due saranno le città con il bollino arancione, che indica rischi per la salute nelle fasce più fragili della popolazione. Si tratta delle città di Messina e Reggio Calabria. Dall'estero, media iraniani affermano che le forze di difesa aerea del paese hanno abbattuto un drone statunitense sullo stretto di Hormuz in un contesto di crescenti tensioni con Washington. Fonti iraniane stamattina avevano ribadito: al momento non sono in corso negoziati con gli Stati Uniti, smentendo di fatto quanto invece affermato dal presidente statunitense Trump, che aveva detto di aver sospeso l'attacco massiccio sull'Iran annunciato per lo scorso fine settimana a seguito di conversazioni avute con Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti, Qatar e lo stesso Iran. In Perù è stato temporaneamente sospeso l'operazione della compagnia di voli turistici Aerodiana dopo che uno dei suoi aerei si è schiantato sabato nel sud del paese, causando la morte di 11 cittadini europei, tra cui 7 italiani, oltre ai 2 membri dell'equipaggio. Il pilota del Cessna aveva segnalato un problema meccanico prima che si perdessero i contatti radio. Ci sono 6 morti dell'incidente avvenuto ieri sull'autostrada Terni-Rieti in località Colli sul Velino, al confine tra Lazio e Umbria. Un bus è stato centrato da un camper, coinvolte anche altre 3 auto, 34 i feriti, di cui 2 in condizioni critiche. È tutto per questa edizione Flash, torniamo alle 16.
1: Le parole dell'estate.
4: Le parole dell'estate.
1: Le parole dell'estate.

0: Star Cry.
1: Le classifiche. Le classifiche dell'estate. Con Max Occhiato.
2: Ci sono le classifiche dell'estate anche nel pomeriggio di Blu 2000, le parole dell'estate con le anticipazioni di quello che ascolterete nel weekend, quindi tutti i sabati e le domeniche, ovviamente dalle 14 alle 15 con il nostro appuntamento che ci porta indietro nel tempo. È un'estate del passato, oltre che ovviamente le classifiche quelle attuali dell'estate 2026, ci sono anche le canzoni che hanno accompagnato le estati degli italiani, con tantissime canzoni di successo, con ricordi incredibili che sono ovviamente nella nostra e nella vostra memoria. L'anno che insomma scaleremo insieme come classifica dell'estate in Italia sarà il 1999 e lo vivremo insieme sabato e domenica prossimi. Ma attenzione, perché oggi daremo delle anticipazioni su canzoni che sono presenti nella top 10 che magari non ascolteremo nel weekend, quindi solo per gli ascoltatori delle parole dell'estate, anche altre posizioni di questa classifica. Ad esempio, al numero 9 nell'estate del 1999 impazzava una bella canzone di Jovanotti, molto romantica. Jovanotti che ha pubblicato sul suo profilo ufficiale praticamente un post un po' provocatorio sul suono ininterrotto delle campane che gli davano abbastanza fastidio, le campane del santuario di Santa Margherita a Cortona in provincia di Arezzo. Lui ha scritto e ipotizzato ironicamente che si sia rotto il software delle campane e

0: immaginava anche i frati alle prese con un'inesistente emergenza campane. La replica arrivata dal santuario proprio sul profilo di Jovanotti: non si è rotto niente, caro Lorenzo, hanno scritto i frati. Le campane, hanno spiegato, hanno suonato venerdì sera per l'arrivo della marcia francescana, sono tornate a risuonare a mezzogiorno della giornata in cui Jovanotti un po' si è lamentato, nell'occasione del perdono di Assisi. Uno scambio quindi all'insegna di Post, all'insegna dell'ironia, e lo diciamo, nessuna guerra ovviamente, che si è conclusa con una battuta. Ora sarà Jovanotti, hanno scherzato dal santuario, a dover chiedere il perdono ai frati, e questo è lo scambio di battute tra i frati e le loro campane a festa per ora ovviamente. Jovanotti che ha parlato di un campanaro impazzito, mentre invece hanno detto i frati: suoniamo, anzi facciamo suonare direttamente Lorenzo. Lorenzo, lo ascoltiamo dal 99, questo è per te.
1: È per te che sono verdi gli alberi.

0: Anche ovviamente i tempi musicali e soprattutto le tendenze musicali. Quest'anno protagonista Jovanotti per le canzoni dell'estate, ne ha ben due nella nostra colonna sonora di questo 2026. Da una parte la collaborazione con Alfa con Buonvento, dall'altra anche il singolo DNA con Gabri Ponte. In questo caso siamo tornati all'estate del 1999, quando nella top 10 ufficiale italiana alla numero 9 abbiamo trovato Lorenzo con Per te. C'è un'altra canzone che svetta i piani alti, ve lo racconteremo con particolari precisi nella giornata di sabato prossimo all'interno delle classifiche dell'estate. Parliamo di Alex Britti con una canzone che è entrata oramai diciamo nelle nostre orecchie più di una volta, l'ascoltiamo spesso anche se è passato un bel po' da quel lontano 1999. Parliamo di Mi piaci, e Alex Britti è ritornato a parlare durante una tappa molisana del suo tour estivo, anche ha detto chi fa il grafico, l'avvocato usa la tecnologia, parlando di intelligenza artificiale purtroppo applicata, dice lui, anche alla musica di oggi. Per fortuna questo accade anche in medicina, con la tecnologia applicata sono cose importanti che segnano il tempo. Noi siamo ancora cantanti, ha detto lui, ma rispetto al passato oggi facciamo due mestieri diversi. E lui ha detto che rimane un po' perplesso di fronte a quelli che usano l'intelligenza artificiale per fare musica. La generazione nuova, ha detto Alex Britti, è fatta di figli nostri, li abbiamo cresciuti noi, se ogni tanto qualcosa non va non dobbiamo incolpare i ragazzi ma noi stessi. È come se i numeri poi anche nella musica fossero sinonimo di qualità, ma se parliamo di arte non è vero, i numeri sono sinonimo di qualità imprenditoriale. Queste le parole di Alex Britti, un po' contro la tecnologia. Ha detto che il suo modo di fare musica, il suo mestiere non cambierà mai, lo farà diciamo in maniera ancora artigianale come lo faceva una volta, e questo da un lato ci fa piacere potervelo riportare. Alex Britti nell'estate del 99 in posizione alta con Mi piace.
1: Cosa vuol

singolo in ordine cronologico per YouTube con Street of Dreams. E beh, sogni, anche una strada lastricata di successi ma anche di sofferenza, la storia di Marilyn Monroe, la promessa di un'asta che domani porterà sul mercato oltre 100 cimeli inediti appartenuti alla diva più iconica di sempre del cinema. Per anni questi oggetti sono rimasti ovviamente lontani dai riflettori grazie a Anna Strasberg, la donna che più di chiunque altro ha custodito la memoria di Marilyn. Dopo la sua scomparsa avvenuta nel gennaio del 2024, 84 anni, da parte di Anna, questo patrimonio personale ha lasciato finalmente il silenzio degli archivi. E così avverrà quest'asta che riunirà documenti, lettere, fotografie, oggetti quotidiani che restituiscono un ritratto anche intimo della star, non la diva costruita da Hollywood, ma una donna fatta di affetti, fragilità, come dicevamo prima, e anche relazioni profonde. Tra i pezzi più emozionanti di Marilyn figura questo portagioie in ottone risalente al 1917, inciso con il monogramma della madre di Marilyn. È un oggetto semplice ma carico ovviamente di valore simbolico. E poi la raccolta comprende anche lettere dattilo scritte, tra cui una indirizzata all'ex suocero Miller, insieme a documenti personali che gettano anche una nuova luce sulla vita privata della diva. Fotografie ovviamente non mancheranno, anche momenti che hanno immortalato Marilyn in istanti più celebri della sua carriera. Tra i lotti di quest'asta più ricercati spicca un raro portfolio di Philip Halsman, composto prevalentemente da scatti del 1952, che conservano questo raffinato momento anche in un cofanetto di lino beige. Ogni fotografia è montata su cartoncino museale, conserva il timbro originale, dettaglio che ne accresce anche il valore storico e collezionistico di chi si aggiudicherà appunto questi pezzi alla fine. E poi tra i documenti più toccanti emerge l'elogio funebre preparato per i funerali dell'attrice, celebrati l'8 agosto del 62 a Westwood, Los Angeles. È forse questo documento che più di ogni altro riesce, diciamo così, a rompere la distanza tra il mito e la persona. Le sue parole raccontano anche una Marilyn conosciuta soltanto da chi le è stato davvero vicino. E poi la vendita online che si terrà domani rappresenta un momento importante per chiunque sia appassionato di questa storia del cinema, ma anche della vita di Marilyn Monroe. La collezione include anche una fotografia in bianco e nero di Cecil Beaton del 56, che rappresenta un'occasione per osservare la diva da una prospettiva differente, perché ogni lettera, fotografia o oggetto racconta davvero una storia che va oltre il glamour e il mito e ci restituisce un profilo anche di una donna curiosa, sensibile e anche desiderosa di imparare, che è entrata ovviamente nel mito.

della fine degli anni 90, grazie agli Tfib, la loro Vivere il mio tempo. Noi viviamo letteralmente immersi nella vita, nelle faccende, dei nostri ascoltatori che si stanno preparando per le vacanze, come la nostra amica Giulia che ci ha scritto da Frosinone, quindi continuate a scriverci come ha fatto lei, quindi buone vacanze alla nostra amica. Sempre sintonizzata anche attraverso il DAB, lo ricordiamo, c'è anche il canale digitale terrestre 728 per seguire in Blu 2000. Adesso novità con Kaigo.

0: Estate in blu 2000. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Max Occhiato. Disco in blu 2000. 2000. 2000.
1: Proposta musicale della settimana è Lonely in the Future dei The Strokes.

La band indie rock che sta ritrovando una nuova giovinezza per quanto riguarda il periodo fortunato per loro, gli Strokes, The Strokes, protagonisti del disco Blue 2000 della settimana con l'Halo in the Future appena ascoltata, che è un brano estratto dal loro settimo album in studio che sta facendo anche molto discutere per un cambio di rotta rispetto al passato, dal titolo Reality Waits. Avremo modo di ascoltarla per tutta questa settimana, ma attenzione perché forse durante il periodo natalizio, lo so, state già immergendo l'atmosfera natalizia, siamo ad agosto, qualcuno sta già facendo il countdown verso le festività di Natale, ho visto anche questo in rete, ragazzi. Ebbene sì, ci sono quelli che non ce la fanno più, che magari stanno in casa, non possono partire, allora fanno altre cose tipo guardare il calendario, quello dell'avvento, anche con molto anticipo. Allora, chi lo sta facendo è anche Sal Da Vinci, che potrebbe essere protagonista di un altro progetto legato proprio al Natale. Stando ad alcune indiscrezioni, infatti, il vincitore dell'ultimo Festival di Sanremo sarebbe al lavoro su uno speciale disco proprio per le festività. Per chiudere in bellezza quest'anno, iniziato proprio con il trionfo della sua canzone Per Sempre Sì, Sal potrebbe coinvolgere anche grandi nomi della scena internazionale come Tiziano Ferro e Michael Bublé. Per capire quanto di tutto questo sia vero dobbiamo aspettare ancora qualche mese, perché ammesso che il progetto poi sia fattibile e sarebbe tutto ancora in fase di lavorazione, ci sono solo rumor e voci di corridoio. Nonostante questo, le voci parlano già di vari ospiti coinvolti nell'album, tra questi spiccherebbe appunto Tiziano Ferro, che soltanto poche settimane fa ha ospitato Sal Da Vinci sul palco. È successo a Napoli, lo ricordiamo, in occasione del tour di Tiziano con cui ha attraversato gli stadi italiani, e poi si vocifera anche di una collaborazione estera con Michael Bublé, sicuramente tra quelli che poi fanno Natale, diciamo la verità, negli ultimi anni hanno venduto di più nel mondo grazie a interpretazioni di classici delle feste, come è solito fare anche lo stesso Michael Bublé. Staremo a vedere se anche questo progetto di Sal Da Vinci troverà la luce prima delle festività natalizie, in modo da poter parlare anche di un nuovo classico di Natale by Sal Da Vinci. Arriva Neck.

La canzone di grande successo di Michael Jackson, Bad, con cui si ferma oggi, non è azzecco uno dei titoli, vedi, Daniele Caruso, con cui si conclude ufficialmente il film biopic di Michael, se l'avete visto al cinema, proprio con questo grande successo. Allora, parliamo di ultime notizie, perché da oggi alle parole dell'estate vogliamo chiudere con le ultime news, dalle ultime ore che andiamo a pescare magari in rete dal web, con qualche notizia curiosa, carina, anche per l'estate, non traumatizzante come i 41 gradi all'ombra, ma qualcosa anche di utile. Allora, vi segnaliamo come l'ultima notizia del giorno, un'ultima ora, da oggi 3 agosto la carta d'identità cartacea, ricordate che non sarà più valida per l'espatrio, e quindi i cittadini che si recano all'estero per le vacanze estive dovranno essere muniti di CIE, carta d'identità elettronica, passaporto o documento provvisorio rilasciato dai comuni. Quest'ultimo tuttavia non sarà accettato da tutti i paesi esteri. Lo ha ricordato nelle ultime ore a Sutenti, che ha sottolineato come la novità potrebbe creare problemi a migliaia di cittadini in occasione delle partenze appunto estive di queste ore, perché ricordiamo che il decreto ha introdotto alcune modifiche importanti, prevedendo che la carta d'identità, quella cartacea che io ho dovuto cambiare per forza di cose perché si era ridotto veramente uno straccio, non scaduta, potrà essere utilizzata come strumento identificativo nei rapporti con la pubblica amministrazione italiana e con i soggetti che erogano i vari servizi pubblici, prorogando di fatto la validità del documento al 31 gennaio del 2027 in attesa del rilascio della carta d'identità elettronica. Però da oggi, lo ricordiamo, questa carta cartacea d'identità non sarà più valida per l'espatrio, quindi indipendentemente dalla data di scadenza riportata, che è poi quella del vostro compleanno sul documento, e anche il decreto prevede che i comuni possano rilasciare un documento d'identità provvisorio di validità non superiore ai 6 mesi, non rinnovabile. Questa è la news appunto di oggi. Lo stesso decreto precisa che il documento d'identità provvisorio può non essere accettato da alcuni stati esteri ai fini dell'ammissione nel territorio dove andate in vacanza, quindi attenzione, prestate la massima attenzione se avete ancora la carta d'identità cartacea. E questo è quanto. Noi chiudiamo con le ultime news, quelle carine anche di pubblica utilità, diciamo così, per lanciarci nuovamente nella musica che ci piace di più, un decennio meraviglioso di musica, quello degli anni 80, 1980, tondo tondo per questo successo dei Police.

Driven to Tears 1980 Police, quasi a chiudere l'appuntamento di oggi con le parole dell'estate, il primo di questa settimana insieme, grazie al ritrovato abbronzatissimo Daniele Caruso in regia, grazie a tutti voi per averci seguito, vi lascio alla seconda parte di oggi affidata a Marco Parce con i ricordi anche della passata stagione. L'ultima canzone di oggi è questa di Burt, ciao a tutti e a domani.

0: Estate in Blu 2000.
1: L'ospite col quale apriamo la trasmissione è Giuseppe Caffulli. E allora, come nasce questo libro che è abbastanza imponente? Quando mi fanno cenno... Un saluto da Sergio Valsania che vi aspetta ogni sabato alle 9.03 e ogni domenica in replica alle 13 su In Blu 2000 per parlarvi di libri, perché il libro è uno dei modi migliori per incontrare il mondo.
2: Il meglio di
0: la Biblioteca di Gerusalemme. La colonna sonora dell'estate di In Blu 2000 è Summer Collection. Summer Collection. Una selezione di musica italiana e internazionale che vi accompagnerà durante la stagione più calda dell'anno.

0: meglio dell'estate musicale su Inblu 2000.
1: Quest'estate rallenta. Riscopri il piacere di leggere, il tempo per approfondire e capire il mondo, pagina dopo pagina. Con Avvenire, su carta in digitale, hai sempre con te analisi, approfondimenti e punti di vista autorevoli sulla realtà. Approfitta dell'offerta speciale. Abbonati per 3 mesi a un prezzo vantaggioso. Per informazioni, chiama al numero verde 800 820084 o vai su abbonamenti.avvenire.it. Avvenire, per capire il mondo oltre le notizie.
2: Tutto intorno a te è comunicazione, velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà e invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. La crisi migratoria di Ceuta deve essere affrontata come una questione europea e richiede maggiore solidarietà tra gli Stati membri. Ci sono stati alcuni governi che non sono stati all'altezza, tra cui l'Italia. Così il ministro degli esteri spagnolo Albares in una intervista alla vigilia della riunione dei ministri dell'interno dell'Unione Europea prevista per domani a Ceuta. Intanto sale a 88 il numero dei morti tra i migranti.
2: Mentre i corpi recuperati continuano ad aumentare, su quanti migranti siano entrati e quanti realmente usciti da Ceuta non c'è una stima ufficiale. Secondo il Ministero dell'Interno spagnolo sono state rimpatriate circa 73.000 persone, mentre un numero che va da 3.000 a 5.000 si trova ancora nell'enclave. Nel fine settimana polizia ed esercito spagnoli hanno messo in campo una ricerca strada per strade retate per rintracciarli e rimpatriarli. Seguo con preoccupazione l'allarmante situazione a Ceuta, chiedendo a Dio per l'intercessione di Nostra Signora d'Africa che si possano trovare soluzioni di pace, di stabilità e di giustizia, affermato al termine dell'Angelus di ieri in Piazza San Pietro Papa Leone. Domani la questione sarà al centro di un consiglio straordinario europeo dei ministri degli interni, in cui l'Italia presenterà la proposta, già avanzata a fine giugno, di espandere il modello Albania a livello europeo con nuovi hub per il rimpatrio dei migranti clandestini in paesi terzi sicuri finanziati con fondi comunitari. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è il via libera della Commissione Politiche dell'Unione Europea della Camera allo schema di decreto legislativo di attuazione della AI Act, che contiene anche le norme sul riconoscimento facciale. Dopo dunque il rinvio della scorsa settimana arriva l'ultimo parere favorevole, aprendo la strada all'esame del Consiglio dei Ministri, che è atteso nella giornata di domani. Il caldo non molla la presa anche per domani, e per mercoledì si prevedono 25 città su 27 monitorate con il bollino rosso di allerta. Venerdì primi cali al nord per il graduale cedimento dell'alta pressione. C'è già una richiesta di alcuni consiglieri per iscrivere Don Antonio Mazzi al famedio del cimitero monumentale, che io appoggerò senz'altro. Così poco fa, a margine dei funerali di Don Mazzi in corso presso la Basilica di Sant'Ambrogio a Milano, il sindaco del capoluogo lombardo Giuseppe Sala. La Procura di Napoli ha acquisito documentazione nell'ambito di una serie di accertamenti finalizzati a far luce sulla messa in sicurezza di alcuni costoni dei campi Flegrei, che si sono rivelati a rischio dopo la forte scossa dei giorni scorsi. Al momento il fascicolo è esplorativo e non si ipotizzano né reati né ci sono iscritti nel registro degli indagati. È tutto, torniamo insieme alle 17.
0: Le parole dell'estate. Le parole dell'estate con Marco Parce. Le parole dell'estate.
3: Pronti, buon pomeriggio, bentrovati. Archiviato anche il primo weekend coloratissimo della stagione, perché tra il bollino nero del traffico, l'allerta rossa del caldo, cioè quasi sale la nostalgia, no? Di quando il mondo era soltanto in bianco e nero, ma non vorrei partire troppo boomer, anche perché il dato vero è che l'estate qui sta volando, letteralmente, sembra ieri che parlavamo ancora di primavera, di progetti per le vacanze, del conto alla rovescia per Natale. Però a proposito di ieri, guardavo al 1936,

Germania nazista, e con l'idea che quella pista sarebbe stata l'unico modo per riscattarsi. Parte dai blocchi e in una manciata di secondi diventa un problema geopolitico, perché vince il primo dei suoi quattro ori, e ogni metro che corre è una frase che smonta la propaganda, una dimostrazione fisica, no? Che l'ideologia può essere smentita da un gesto atletico di un ragazzo che ha una volontà ostinata, insomma. La cosa sorprendente è che Jesse Owens non correva contro qualcuno, correva per sé, per la sua squadra, per il semplice fatto che sapeva correre meglio di chiunque altro. La purezza proprio del gesto atletico che diventa politica, ma senza volerlo, eh. E mentre il pubblico tedesco, diffidente sulle prime, no, ha finito per applaudire, cioè lui è rimasto composto, quasi timido, no, senza rendersi conto che stava scrivendo materialmente un pezzetto di storia. Il paradosso finale è che una volta tornato negli Stati Uniti con 4 medaglie d'oro, Jesse Owens non ha trovato la stessa atmosfera di celebrazione. Nessuna parata, nessun riconoscimento istituzionale, almeno non nell'immediato, no? Perché un mito a certe volte nasce pure lontano da casa propria. Però quel 3 di agosto, in quello stadio, Jesse Owens è diventato qualcosa che nessun regime può controllare. Un simbolo universale di libertà, di talento, di dignità. E ancora oggi, ogni volta che un atleta si mette ai blocchi, una parte di quella corsa continua. Le parole dell'estate, anche oggi c'è Francesco Filippi ai blocchi di partenza, e allora partiamo.

è l'anticipazione di un disco nuovo che arriverà in autunno. Si intitola Ogni settimana Edoardo Bennato nell'estate di In Blu 2000. Quest'ora comoda nel pomeriggio per ascoltare insieme canzoni di ieri, di oggi, di domani pure, magari pure per recuperare le interviste della passata stagione, quando nei giorni della maturità, per dire, nei giorni dell'esame di maturità, parlavamo con Pigi, categoria cantautori italiani, proprio dell'esame di maturità. Lui che di lì a poco avrebbe vinto la Targa Tenco 2026.

0: Europera prima. E siamo partiti proprio da un ricordo dell'esame di maturità di Pigi. Riascoltiamo.
1: Estate in Blu 2000.
2: Aver superato lo scoglio della scuola dell'interrogazione così importantissimo. Ecco, questo ricordo un mio amico Matteo che fece questa cosa, prese il libro e lo chiamò gesto simbolico, boom, e lo chiuse per sempre, come dire.
3: Senza dare fuogo, no, lo strappato davanti a
2: no, quello non ci saremmo permessi estremo, mai, insomma. Però chiuso il libro, gesto simbolico, okay. E da lì i libri sono diventati una cosa più ludica, più divertente. Io poi leggo anche saggi, cose, quindi sono tornato anche a fare lo scolaretto, però per gusto mio.
3: Sì, è quel livello di imposizione, quando lo devi fare per forza, ma pure leggere quei promessi sposi lì, capito? Che grande magari lo recuperi anche, però sto ramo del lago di Como, capito? Che in quel momento
2: mannaggia, sto lago di Como, mannaggia.
3: Venerdì è sempre un bel momento per parlare di musica, il giorno delle nuove uscite, anche se il disco di cui raccontiamo oggi è fuori da un po' di tempo,
2: sì,
3: realtà.
2: Non da tantissimo, neanche un mese, forse meno, tre settimane.
3: Sai, sarebbe bello se esistesse come esistono i bar dello sport dove si può parlare di calcio, di mondiali, no? Sarebbe bello che esistesse un bar della musica.
2: Questo lo è forse. Tu?
3: Sì, magari.
2: Sei un barman?
3: Per la prossima stagione cambiamo pure il titolo. Cioè, esatto. No, perché una volta si andati, ritrovavi nei negozi di dischi, uno lo compravi, 50 ne ascoltavi e poi alla fine c'era un po' il consiglio, no, però se hai ascoltato questo allora devi conoscere pure questo perché...
2: Mi ha fatto ricordare che c'era un periodo in un negozio di Roma dove andavo sempre, che c'erano le cuffie e ti facevi gli ascolti preventivi per capire cosa comprare.
3: Sì.
2: Bellissimo.
3: È quello, diciamo, se uno ha i capelli un po' brizzolati, la barba brizzolata, comincia a essere un ricordo comune a tante persone.
2: C'è del brizzolismo,
3: sì,
2: diciamo.
3: Ma non è però rinnegare quello che c'è oggi, nel senso oggi magari si riesce a fare musica in un modo diverso, con una sensibilità diversa, mettendo a frutto, 20 anni ci ha messo per fare questo disco qui.
2: Beh, in qualche modo sì, forse un pochino meno, ma come ti dicevo fuori onda, è stato un insieme di singoli che ho voluto fare in questi anni, un po' perché le etichette discografiche italiane ormai sono diventate...
3: Oh, subito sassolino dalla scarpa, dai!
2: Sì, perché sono diventate delle etichette senza portafoglio, e questo, no, voglio fare sta polemica, perché... È una cosa che praticamente fa diventare la musica italiana un fatto elitario, solo per ricchi.
3: Se te lo puoi permettere.
2: Esatto, se c'hai i soldi di famiglia, eccetera, c'hai i soldi per fare. Perché costa, cioè quella roba lì costa. Ormai molte etichette ti dicono: ma il master finì il disco, ce lo porti tu. E come quali soldi lo registro?
3: Ma no? Oggi tanto coi computer siete bravi voi.
2: No, perché io volevo fare un disco che fosse
3: vero,
2: sia analogico che digitale. Quindi poi devi prendere gli umani, metterli in uno studio che costa dei soldi. Gli umani stessi costano, e anche l'elettronica, se la fai con qualche umano che ti dà una mano, pure lì devi pagare, insomma c'è tutta una serie di pagamenti, per non parlare poi di uffici stampa, promozioni e tutto.
3: Il gretto materialismo, bello,
2: sì, però è importante dirlo, perché vuol dire che appunto poi dopo in questi anni tutto quello che mi proponevano era: guarda, c'è questo budget. Io dicevo sempre: facciamo bene un singolo piuttosto che male
3: una cosa raffazzonata, insomma. Adesso vado a vedere, a sfogliare se nelle note di copertina dietro c'è scritto da qualche parte: questo disco è stato fatto senza intelligenza artificiale, che questo pure è uno dei temi, no? Che vorrebbe, eh?
2: Scusa, ma tu ce l'hai il disco?
3: Adesso ne parliamo.
2: Perché c'è questa no, è incredibile. Cioè, io non sapevo che tu avessi già maneggiato, l'hai detto per...
3: No, l'ho detto che adesso vado a vedere.
2: C'è davvero quell'etichettina lì.
3: Questo pure è un tema di cui adesso parliamo. E il disco si intitola Sta registrando audio, che questo pure è un titolo figlio della modernità, perché certo, quante volte è lì, no? Che tu stai lì, poi quando lo leggi distrattamente dici: vabbè, dai, aspetto, e poi si ferma,
2: esatto,
3: e poi sta scrivendo, no, niente, poi si mette lì,
2: e poi c'è il fastidio di dire: ma quanto è lungo sto messaggio vocale che mi stanno mandando? Ecco, il mio messaggio vocale dura 1 ora e 5 minuti circa, cioè un intero disco.
3: Allora, io vorrei aprire una parentesi, spezzare una moratoria internazionale per i messaggi audio più lunghi di 30 secondi.
2: Esatto, questo è 1 ora e 5. No.
3: Che poi bellissimo invece che ci sia una traccia intera dedicata, credits il titolo, dove hai messo insieme
2: i messaggi vocali.
3: I messaggi vocali per raccontare poi le persone che materialmente l'hanno fatto questo.
2: Sì, ho pensato che siccome
3: un squadrone.
2: Una bella squadra, sì. Il titolo è Sta registrando audio, quindi si rifà alla nostra messaggistica vocale, e ho detto: a sto punto i credits li voglio fare con i messaggi vocali, e quindi ho chiesto a tutti di mandarmi un vocale dicendo: ciao, sono Sergio Cammariere, ho fatto un featuring con Pigi. Ciao, sono Simone Molinari, ho fatto Swing Politik, che abbiamo appena ascoltato.
3: Che pure qui è ecco, mettere anche solo la parola politique dentro, oddio, che cosa sarà? Politically correct oggi è un tabù, voglio dire. Questo non vuoi dire, questo se è troppo, perché è troppo, se è troppo poco, perché se non l'hai detto è perché non ti interessi mai. Se lo dici, non sì, è facile sì. prendere le misure oggi, no?
2: È complicatissimo ed è un periodo in cui sembra sempre impossibile, appunto, come dici tu, essere impegnati o fare qualcosa sia sociale, politico, nell'arte. E però poi dopo succede che quando qualcuno invece dice una cosa, tipo la polemica di De Gregori, tutti, ah, ma allora non sei abbastanza impegnato. E allora delle due l'una, perché se qua ci abbiamo il 99,9% dei cantanti che non sono impegnati e ce la prendiamo per essere poco impegnato con uno dei 5-6 in tutta Italia che da sempre è schierato e impegnato con i suoi pensieri, mi sembra che ci sia un problema.
3: L'estate che guardo anche sulla pagina Instagram, insomma, in prospettiva, perché poi la finalità di fare la musica è anche quel momento in cui la condividi, no?
2: Tu sei una specie di indovino, perché sei riuscito a dire prima, senza aver ancora maneggiato la copertina,
3: sì, che c'è scritto, aspetta, lo devo leggere, allora è troppo poco, perché è scritto troppo piccolo,
2: dovevi
3: scriverlo
2: sì,
3: un
2: sì,
3: po'
2: sì.
3: Che, cioè, questa è una chicca proprio per appassionati, quelli che avranno materialmente il disco in mano,
2: sì.
3: Questo album non contiene tracce di intelligenza artificiale né di zuccheri aggiunti, però.
2: Né di zuccheri aggiunti. E poi chiude con il prossimo. Chi lo sa, non posso sbilanciarmi.
3: No, soprattutto perché per il primo ci hai messo quasi 20 anni, esatto. Per il secondo
2: il prossimo sarà nel 3000.
3: Che dobbiamo fare? Allora, c'è il disco che si apre con questa canzone. L'idea, la sensazione che ho avuto è che sia, non voglio dire un concept album, però le canzoni siano messe in quest'ordine perché è come se fosse l'ordine ideale dei tuoi pensieri.
2: Azzeccato completamente, non lo definirei un concept album, ma quasi, nel senso che non l'ho pensato dall'inizio come si pensa di concept album, adesso faccio una storia, una trama, però poi
3: dici il supereroe che affronta i suoi demoni interiori e ne esce fuori,
2: sì. Hai proprio azzeccato,
3: bingo,
2: che bravo,
3: sì.
2: No, veramente bravissimo, è proprio così, si parte da questa cameretta, questa casa, prigione anche un po', direi, della copertina, in cui questo cerca di mettersi in comunicazione con il mondo con questo microfonino, mondo che è distopico, fiammeggiante, chissà quante guerre, quante cose orribili stanno succedendo là fuori, e quindi lui si è come isolato, poi questo è un disco che risente anche degli ultimi anni, quindi pandemia, guerre,
3: certo.
2: E tutto quello che è successo ci ha un pochino resi fragili e vogliosi di starcene al riparo da tutto, le brutture del mondo, e quindi diciamo il disco si apre così con quest'uomo che dice chissà se là fuori c'è ancora l'umanità, è come, sai, quei film in cui non si sa se c'è stato l'Armageddon o qualcosa del genere, e poi però piano piano attraverso tutti i capitoli del disco si scopre che in ogni capitolo c'è sempre una voglia di isolamento e quasi anche misantropia rispetto all'umanità, e poi però anche invece un grande amore universale. E finisce con la voglia invece di uscire da questo guscio e di vivere il mondo con anche i suoi difetti.
3: Quindi se fosse un libro sarebbe un romanzo di formazione.
2: Bravissimo.
3: E visto che è un disco, quindi è un disco di formazione che prende il titolo da questa canzone qui. Sta registrando audio PG nel pomeriggio di Blu 2000.

0: già dal finale, capito? Saremo io e te e vabbè, e tutti pure, capito? Io dicevo momento di pessimismo, invece no, c'è bisogno, capito, di questa apertura verso il mondo, anche perché se ti metti a guardare i titoli, no, dei telegiornali, sembra che stiano succedendo solo cose brutte
1: e non è più che brutte. Stanno succedendo davvero, sì, però, è la cosa peggiore.
0: Adesso con quanti sono? 8, 7, 9 miliardi di persone nel mondo, io mi rifiuto di credere che non ci sia una cosa decente che succede al mondo che non meriti di essere raccontato.
1: Bravissimo, eh? Le good news ci sono continuamente. Cioè, non solo questo album, come ti dicevo, è tutto fatto a bad news, good news, bad news, good news. Ogni capitolo si potrebbe fare col pollice su o col pollice giù, se vuoi vederla in questo modo così dicotomico. E mi viene in mente la cosa, il capitolo sicuramente più felice, cioè più positivo, è quello sulla storia del calcio femminile e sulla piccola rivoluzione che le ragazze del calcio hanno fatto negli ultimi anni. Lì è proprio come a dire, vedi, in tutte le brutture qualcosa del mondo qualcosa si muove. Certo. E infatti la frase di quella canzone, sarà le altre... allora è vero che si può fare, che tutto quanto si può cambiare, e quindi ogni tanto qualche momento di gioia, sai, mai una gioia, no, gioia.
0: No, una alla volta, però andiamo a cercare con l'antenino, ma ce l'abbiamo. Ma senti, è bello perché parli di questo figlio tuo proprio con amore, col cuore,
1: proprio così,
0: fortemente voluto, fortemente ricercato, capito, preservato nel corso degli anni, e poi anche con una dose di incoscienza, perché far uscire un disco fisico oggi, c'è cioè un elenco di non so neanche un tantissime canzoni, capito? Ma te sei matto.
1: Sì, un po' sono matto, questo va detto.
0: Questo,
1: a priori va detto. No, bene, come ti dicevo, ho passato talmente tanti anni a fare singoli, oppure EP, oppure a fare live, tante altre cose che ho fatto. In
0: la radio, i libri, insomma.
1: Un sacco di roba.
0: Cose, ho visto gente.
1: Esatto. Ecco, quando poi ho deciso di decidermi e di fare questo disco, ho detto, sai che c'è? Io devo fare bello corposo, posso fare adesso un dischetto di 8 canzoni. Allora ho detto, boom, buttiamoci a corpo morto, ed è venuto fuori stato, te l'ho detto, un messaggio vocale di un'ora e 7 minuti circa.
0: I vari featuring, alcuni strumentali, alcuni cantati, alcuni come vengono fuori?
1: Sono tutti veri.
0: Abbiamo detto Simona Molinari prima, insomma.
1: Sono tutti veri, nel senso che non sono featuring creati dalla casa discografica, sono tutte amicizie vere che si sono create e collaborazioni vere. Con Sergio Cammariere, per esempio, negli ultimi anni abbiamo scritto una manciata di canzoni, adesso abbiamo pubblicato questa, ma nel cassetto ce ne sono altre, quindi vuol dire che ogni tanto ci incontriamo e scriviamo qualcosa. Con Simona Molinari siamo proprio fratelli da tanto tempo.
0: Diciamo che andrai a suonare con lei, ad aprire per lei adesso.
1: Esatto. E il 4 di luglio sono suo ospite, anche se sono stato spesso suo ospite, perché poi abbiamo molti musicisti in comune. Okay. E quindi
0: una grande famiglia.
1: Sì, capita che lei venga a fare l'ospite nei miei concerti, io vado a fare l'ospite nei suoi, quindi questa cosa è molto divertente. E poi con lei c'è proprio uno scambio sulle canzoni, sullo swing, sul jazz, sul come si può fare il pop dentro il jazz, cioè noi siamo lì a nottate, a chiacchierare, a dirci cosa si può fare per trovare una formula che sia raffinata e jazzistica,
0: elegante,
1: ed elegante, suo, ma certo, che possa anche suonare in radio, che possa anche funzionare nel 2026, che non suoli revivalistica, insomma ci sono tante cose che
0: più uno pensa allo swing e c'ha sempre l'idea della big band, di questi locali fumosi, capito?
1: Vero.
0: Non è, forse non è neanche più possibile un'idea del genere oggi nel 2026, spostare 20 persone, cioè
1: no,
0: poi dei biglietti, gli spettacoli, insomma non...
1: ci sono ovviamente queste cose, ci sono ovviamente ensemble più piccoli che fanno la stessa cosa, ma soprattutto quello che a me interessa, credo anche a Simone in questo caso, penso di poter parlare pure per lei, ma parlo soprattutto per me, è di uscire da questo piccolo stereotipo. Cioè è vero che il jazz ci porta subito alla big band, al locale fumoso, al bicchiere di whisky, a tutta una serie di cose, però è vero pure che è ormai una musica normale che dovrebbe entrare nelle nostre orecchie come tante altre musiche. Quindi in questo disco nascosto c'è un sacco di jazz, però non è dichiarato come a dire io adesso faccio il pezzo jazz e quindi arriva la big band e quindi arriva il locale fumoso, perché sennò stiamo sempre fermi,
0: certo, lo stereotipo,
1: esatto, invece usare, prendere a piene mani così come lo facciamo con gli altri generi, col rock, col tango, acchiappare un po' di strutture, di armonie, di stilemi di quel genere e metterli dentro una canzone e farci canzoni è quello che ho voglia di fare.
0: Il disco si intitola Sta registrando audio, targa Tenco 2026 come miglior opera prima. Sta registrando audio come la descrizione di WhatsApp, no? Per l'estate è diventato Sta suonando live, con una lunga serie di date nel calendario di Pigi fino ad ottobre e ancora più avanti. Seguitelo su Instagram. Le parole dell'estate. Hello.

Me lo ricordo questo disco, Di terra e di vento era il titolo. Fiorella Mannoia che usciva con un album di inediti a poche settimane tra l'altro dalla caduta del muro di Berlino, che sembra un secolo fa ma è storia prossima, siamo nel 1989. Un duetto incredibile questo con Ivano Fossati, che aveva adattato in modo anche molto rispettoso il testo originale di Chico Buarchi e firmava pure Malaspina, altra piccola perla in quella tracklist lì, che siamo pur sempre un programma di canzoni in fondo, canzoni di ieri e di oggi, passando dai protagonisti di allora, no, delle classifiche di allora, alle generazioni di oggi, di artisti che si dividono tra i social, playlist, essere presenti, come se la musica fosse un po' un elemento residuale, ecco, dell'essere artista. Però a me questa di Sam Fender con Olivia Dean è piaciuta fin dall'inizio. Rain Me In.

Francesco Gabbani, che da una parte continua a suonare il funk per tutta l'estate in giro per l'Italia, ma guarda anche all'anno prossimo, che sarà un anno importante, visti i primi 10 anni da quando Occidentalis Karma ha dato il via a un percorso che mi ha regalato molto più di quanto avrei potuto immaginare, ha detto Gabbani sui social. È il momento di festeggiare con voi questo viaggio, 2 appuntamenti speciali, 2 grandi feste per celebrare questi 10 anni, questi primi 10 anni di musica e di emozioni. Primi 2 appuntamenti, Palazzetti 2027, 17 aprile Firenze, 22 aprile a Milano. Le prevendite sono già aperte, un bel regalo per il prossimo Natale, perché no? Per oggi abbiamo finito, però grazie per la compagnia. Se volete siamo qui anche domani, puntuali, stesso posto, stessa ora, con le parole dell'estate.

0: dipinto di blu.
1: Un saluto a tutti voi carissimi radioascoltatori di Radio Orizzonti in Blu e benvenuti alla terza puntata di Nel Blu dipinto di blu dedicata all'anno 2001. In studio Massimo, alla regia Antonio, l'ascolto sia buono. Era lunedì 26 febbraio e si apriva dal Teatro Ariston di Sanremo il 51esimo Festival della Canzone Italiana di Sanremo, che durava fino al 3 marzo 2001, un'edizione condotta da Raffaella Carrà, seconda donna a presentare il festival, come presentatrice principale dopo Loretta Goggi, che nel 1987 lo aveva presentato poiché Pippo Baudo quell'anno era in viaggio di nozze in Russia con la sua splendida moglie Katia Ricciarelli. Chi affiancò Raffaella Carrà? Meghan Gale, Massimo Ceccherini ed Enrico Papi. Nei progetti originali della RAI, Raffaella Carrà avrebbe dovuto avere come co-conduttore del festival Fiorello, che nel 2000 però del dicembre rinunciò all'incarico nonostante la sua presenza fosse già stata annunciata ufficialmente. La regia curata da Sergio Iapino, la scenografia di Mario Catalano, l'orchestra del maestro Gianfranco Lombardi. Ci furono anche interventi comici di Piero Chiambretti, che durante le 5 serate intrattenne il pubblico proponendo una scherzosa parodia del Festival di Napoli da un palchetto del Teatro Ariston. Sul piano televisivo questa edizione non riuscì a soddisfare appieno le aspettative prefissate, sia sul piano degli ascolti sia della conduzione. In quest'ultimo caso finirono al centro di polemiche gli interventi di Enrico Papi e del comico Ceccherini, perché eccessivamente volgari. Papi in particolare fu pubblicamente duramente ripreso anche dall'allora First Lady Franca Ciampi, moglie del Presidente della Repubblica Ciampi. E intanto, in quell'anno, tra i vari cantanti in gara big da cui partiamo per ascoltare le canzoni, vi era il giovane Alex Britti che proponeva Sono contento.

Con Sono contento di Alex Britti, che abbiamo ascoltato, scritta e interpretata proprio dallo stesso Alex Britti. Britti partecipa al Festival di Sanremo e si classifica settimo. Il brano è terzo singolo del secondo album del cantautore romano e il video, diretto da Stefano Salvati, ruota attorno a una partitella di calcio fra una squadra di uomini, tra cui c'è Alex Britti, e una squadra di donne, tra cui la fidanzata allora del cantante. Per tutta la partita i due si scambiano sorrisi e affettuosità che culminano in un bacio a fine partita. Ovviamente. Dunque andiamo avanti e parliamo invece del 2001, su Sanremo poi torneremo ancora una volta più avanti. Andiamo al mese di marzo del 2001, dove ci eravamo lasciati nella puntata passata, perché il 3 marzo Sankt Anton Arhalberg, l'austriaco Hermann Mayer, vince in anticipo sulla fine della stagione la Coppa del Mondo di sci alpino. Il 16 marzo a Milano è eseguito su un sessantenne il trapianto di una parte del fegato di suo figlio, è il primo in Italia tra adulti e con un donatore vivo. Il 17 marzo a Napoli si chiude il Global Forum dell'OCSE, che approva un documento con 17 raccomandazioni, ma sono violenti gli scontri tra le forze di polizia e i manifestanti. Sempre il 25 marzo gli accordi di Schengen entrano in vigore anche per Danimarca, Finlandia, Svezia, nonché per Islanda e Norvegia, che non fanno ancora parte della UE. Gli accordi di Schengen, per ricordarci, sono quelle norme e disposizioni integrate nel diritto dell'Unione Europea che favoriscono la libera circolazione dei cittadini all'interno dello spazio Schengen, regolando i rapporti fra gli stati che hanno siglato la convenzione. Fondamentalmente cosa vuol dire? L'obiettivo è favorire la libera circolazione di tutti i cittadini e la lotta alla criminalità organizzata all'interno dello stesso spazio, con l'abolizione dei controlli alle persone alle frontiere interne tra gli stati partecipanti, ma costituendo un sistema comune di controllo alle frontiere esterne. Sempre nel marzo del 2001 in Italia il Ministero della Sanità, il 27, firma l'ordinanza anti-mucca pazza che, se vi ricordate, bandiva la bistecca alla fiorentina dal 1 aprile al 31 di dicembre. Infine, sempre nel mese di marzo, il 28, gli Stati Uniti annunciano che non intendono ratificare il protocollo di Kyoto, quel trattato internazionale che era stato pubblicato nel 97 nella città giapponese di Kyoto, firmato da più di 180 paesi e che prevedeva per la appunto un controllo di accordi climatici per responsabilizzarsi maggiormente sull'uso della CO2. E torniamo al Festival di Sanremo, perché tra i cantanti che si presentano in gara al secondo posto arriva Giorgia con Di Sole ed Azzurro, un testo scritto da Zucchero Fornaciari, Saggese e Mino Vergnaghi.

Torniamo al Festival di Sanremo di cui stavamo parlando in precedenza, questa edizione molto particolare. Da chi venne vinto il festival? Nella sezione campioni, da Elisa, che interpreta unicamente di canzoni in lingua inglese fino al 2001, con il brano Luce, Tramonti a Nord-Est, conquistò anche il premio della critica. Pur se in forma non accreditata, sul palco l'artista venne accompagnata durante l'esibizione dal Solid String Quartet. Elisa trionfò davanti alla seconda classificata Georgia, di cui abbiamo ascoltato adesso la canzone, e ai Mattia Bazar, terzi classificati, con Questa nostra grande storia d'amore. Tra i giovani primeggiarono i Gazzosa con la canzone Stai con me forever. Vincitore occulto della kermesse fu considerato Zucchero Fornaciari tra gli autori delle due canzoni, sia quella di Elisa sia quella di Giorgia, così come altra vincitrice morale dell'edizione fu Caterina Caselli, la cui casa discografica aveva sotto contratto sia Elisa sia i Gazzosa. E allora vale proprio la pena di sentire questa Elisa con la sua Luce, Tramonti a Nord-Est.

Il brano per l'appunto che abbiamo ascoltato di Elisa, Tramonti a Nord-Est, Luci, risaleva alla primavera del 2000, scritto da Elisa in inglese col titolo Come Speak to Me, vieni a parlarmi. Poi la cantautrice lo tradusse in italiano con l'aiuto di Zucchero Fornaciari e Zucchero scrisse una parte del ritornello, precisamente l'inciso Siamo nella stessa lacrima, per partecipare poi al Festival di Sanremo. Si tratta di questa prima canzone pubblicata in italiano da Elisa nella propria carriera e secondo quanto dichiarato dalla cantautrice anche sua madre partecipò alla traduzione, ma non figura tra gli autori perché è non iscritta alla SIAE, probabilmente sottotitolo della canzone Tramonti a Nord-Est, essendo l'autrice nata a Trieste. Le due versioni della canzone, prodotte da Corrado Rustici, furono incluse nella nuova edizione dell'album Hazel's World, pubblicata in occasione del festival. La versione in inglese venne pubblicata anche in gran parte dell'Europa e in molti stati del mondo tra il 2002 e il 2003. In particolare in Spagna fu pubblicato col titolo spagnolo Háblame, in italiano Parlami. È la prima delle attuali uniche due canzoni di Elisa tradotte in spagnolo. Luce poi è inclusa in Soundtrack 9606 del 2006 e Caterpillar del 2007, anche in versione acustica nell'album Lotus del 2003. È interessante perché la canzone poi è stata citata anche nel romanzo Come Dio Comanda di Nicolò Ammaniti ed è presente nell'omonima trasposizione cinematografica diretta da Gabriel Salvatores. E nel ritornello questa canzone ha una somiglianza con la canzone Supreme di Robbie Williams. Nel 2008 poi il brano è stato reinterpretato da Mango nel disco Acchiappanuvole e durante la quarta serata del Festival di Sanremo 2013 intitolata Sanremo Story, dedicata alla storia del Festival della Canzone Italiana, Rafael Gualazzi ha reinterpretato il brano Luce in chiave jazz. E adesso andiamo ad ascoltare la canzone che ha vinto le nuove proposte, Stai con me dei Gazzosa.

E chiudiamo questi ultimi minuti a disposizione del nostro programma col mese di aprile del 2001. Il 1 aprile in Jugoslavia un comando speciale della polizia entra nella villa dell'ex presidente Milosevic e lo arresta per reati contro le leggi serbe. Invece, il 3 aprile a Wall Street i titoli tecnologici crollano e il nuovo minimo raggiunto dal Nasdaq dell'ottobre 1998. Il 15 aprile ovviamente era la data della Pasqua cattolica, mentre il 20 aprile il compositore Giuseppe Sinopoli, 54 anni, muore sul podio della Deutsche Oper di Berlino mentre dirigeva l'Aida di Giuseppe Verdi. Ultime cose, per l'appunto proprio per concludere, il 28 aprile viene lanciata la navicella spaziale russa Soyuz TM-32, a bordo della quale c'è il primo turista spaziale della storia, il miliardario Denis Tito. E infine il 29 di aprile un gruppo di ricercatori internazionali guidato da Paolo De Bernardis e Andrew Lange del California Institute of Technology presenta la scoperta del suono del Big Bang. Così, con le notizie che provengono dal mese di aprile, si conclude anche questa terza puntata dedicata al 2001. La prossima sarà per l'appunto quella conclusiva dedicata a questo anno, a cui dedichiamo come sempre quattro puntate. Anche questa è una puntata molto interessante e molto densa di avvenimenti e di canzoni. Abbiamo dedicato un po' a Sanremo e proprio con il Festival di Sanremo vorremmo concludere. Vi presento proprio la canzone dei Mattia Bazar, questa nostra grande storia d'amore, che all'epoca, per appunto nel 2001, si classificò come terza di Golzi e di Cassano, altri grandi autori dei Mattia Bazar. Da Massimo in studio, da Antonio della regia, un saluto a tutti voi e ci risentiamo alla prossima puntata con Nel Blu dipinto di blu, sempre sulle onde di Radio Orizzonti in Blu.

via lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia e gli anni stanno passando tutti gli anni insieme. Ha già i capelli.

0: Cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
1: Ai gente di ieri, d'incu e di domani, ricordiamo che ogni domenica mattina alle ore 9.25
2: e in replica alle 19.10
1: va in onda il
2: Ci saremo un cicinin con Anna e Anna.

Amici di Radio Orizzonti, buonasera, buonasera a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di A Tutta Musica con Claudio Borroni al microfono e Angelo Sivelli in regia. Pronti tutti per ascoltare tanta bella musica, a partire ovviamente dalla musica classica, con un Tchaikovsky che ci fa ascoltare un pezzettino del Lago dei Cigni.

Meraviglia, meraviglia del creato questo brano, una cosa stupenda. Abbiamo adesso Mark Knopfler che senza i suoi Dire Straits ci fa ascoltare Good On You, Son.

E questo era Mark Knopfler, ex Dire Straits. Ora è arrivato il momento di farvi una domanda. Voi vi ricordate quella trasmissione radiofonica a 90° minuto? Quella che cominciava con Fada, Fadoda, Potopoda. Questo era un brano dei Elpa Albert e i Taiwana Brass. È un brano che penso sia stato scritto nel 45-50, roba di questo genere, e è stato trasformato, arrangiato, suonato da un sacco di musicisti, tra cui i Beatles con A Taste of Honey, e anche dai giganti, dai nostri cinque giganti, questo gruppo di cantanti strumentisti, e hanno chiamato questo brano Paese in Festa. I giganti.

Bellissimo questo finale a cinque voci, molto molto bello, molto molto sentimentale, che mi ricorda qualche anno fa. Angun invece è una cantante nuovissima che ci dice che va tutto bene. I'll be alright.

Stavo analizzando il testo del brano che sta per arrivare e io dico una cosa: i brani di una volta, degli anni 60-70, avevano qualche cosa in più di quello che sento oggi. Ascoltate un attimo: il mondo non si è fermato mai un momento, la notte insegue sempre il giorno ed il giorno verrà. Sì, può sembrare una banalità, ma se lo ascoltiamo e lo ripetiamo più volte, effettivamente è vero. È una verità, è una piccola verità, ma è una parte centrale di un grande brano composto da Jimmy Fontana che si chiama Il Mondo. Questo è un autore che dopo aver fatto 2 o 3 brani da noi se n'è andato in America a comporre colonne sonore per i film e per i musical. Jimmy Fontana, Il Mondo.

Il brano che arriva adesso è di un altro grandissimo autore che ha portato a Sanremo decine di brani di tutti i generi, ma soprattutto molto particolari dal punto di vista della melodia e dell'armonia. Per esempio il brano che arriva adesso si chiama L'incoerente del jazz e viene cantato da Rossana Casale.

dispiace disturbarvi, ma vi devo dire due parole di questo grandissimo compositore che pochi conoscono. Lui ha portato a Sanremo Rossana Casale con Brividi, ed è un pezzo veramente che faceva venire i brividi. Ma soprattutto è il compositore di colui il quale ha composto forse, almeno per noi musicisti, il brano più bello in assoluto, Almeno tu nell'universo, con il testo di Bruno Lauzi e la musica appunto di Maurizio Fabrizio. Quindi dobbiamo conoscerlo, dobbiamo sostenerlo, questo grande musicista.

Sta per arrivare ora uno dei colossali musical mondiali. Non so quanti anni è stato a Broadway, ma comunque ascoltiamocelo. Jesus Christ Superstar.

Mi chiedo sempre, spesso, come facesse a cantare tutte le sere questo cantante che distorce la voce in questa maniera veramente straordinario. Deve avere due corde vocali spaventose. Ma anche Zucchero non ce le ha male, le sue corde, soprattutto quando canta in inglese, per esempio questo pezzo che si chiama Blue.

Ora ci vuole un brano di musica classica che a me piace moltissimo perché si tratta di un canone. Che cos'è un canone? È un gruppo di accordi, è un gruppo di note che continua a ad andare avanti, cioè continua a rifarsi in continuazione. E uno dei più famosi è il canone di Pachelbel, che voi avete già sentito diverse volte in giro, ma anche da me. Questa è la terza o quarta volta che ve lo faccio risentire, ma perché da questo brano qui è nato, grazie all'idea di Papa Tanassiu, cioè il pianista degli Aphrodite Child, con la voce stupenda di quello là che era altissimo, no? Di Rain and Tears. Rain and Tears è diventato proprio una conseguenza del canone di Pachelbel. Eccolo qui, questo è l'originale.

Avete sentito? Cioè questo ripetersi di queste quattro, di questi quattro accordi in continuazione che girano e che girano e che permettono al musicista di improvvisare. Difatti questo è un brano antichissimo del 1500, precursore dell'improvvisazione jazz. A meno così la vedo io. Ma dobbiamo tirarci su un attimo l'orale con Wilson Pickett che ci fa ascoltare She's Looking Good.

È finito questo brano bellissimo di Wilson Pickett. Ricordate Wilson Pickett quando venne a Sanremo? Deborah, e ha cantato un pezzettino in italiano, ma poi a un certo punto nell'inciso, invece di dire "Ratti ali di fuoco", no, lui "Let's get listen and rolling", e non poteva perché rolling non c'entra niente con ali di fuoco, "I got you rolling", insomma l'inglese è fatto per queste cose qua. Ascoltate adesso questo brano di Ivan Graziani, si chiama Agnese. E ricordatevi quel brano dei Genesis, portato avanti da Phil Collins, esattamente identico, solo che non gli mancava l'inciso, che lui, Ivan Graziani, ha messo. Secondo me questa è una copiatura, una clonatura enorme da parte di Phil Collins. Ivan Graziani, Agnese, Dolce Agnese.

E dopo due cambi di tonalità, questo brano è diventato impossibile da cantare. Lo può cantare solo, lo poteva cantare, purtroppo non c'è più, lo poteva cantare solo Ivan Graziani. E dopo un Agnese color di cioccolata passiamo ad una ragazza con gli occhi castani, cantati da Van Morrison, Blue Eyed Girl.

C'è questo strano brano di Van Morrison, effettivamente Angelo me lo faceva notare, la sua voce assomiglia molto a quella di Mick Jagger, un po' più pulita. Ma questo che arriva è un brano veramente strong, un brano vero, è un vero rock, perché la mia banda suona il rock. Ivano Fossati.

0: favore, no. Rock bambino.
1: Sì, ok. Purtroppo mi ha tirato dentro nell'insieme. Passiamo al jazz, perché sta arrivando la regina del jazz, Ella Fitzgerald, che ci fa ascoltare un brano di Kurt Weill, September Song.

Eh sì, caro Angelo, dopo un brano di questo genere non può che starci un brano di musica classica. Difatti sta arrivando Jules Massenet che ci fa ascoltare Meditation. Meditation o meditation, je ne sais pas, là.

E visto che abbiamo meditato a sufficienza, passiamo all'ultimo brano, perché purtroppo siamo arrivati anche oggi alla fine della nostra trasmissione, ma non preoccupatevi, perché settimana prossima siamo ancora qui da voi, il mercoledì sera e la domenica pomeriggio. Che brano c'è adesso? Che cosa c'è di nuovo? Ma c'è proprio questo brano qui, c'è questo brano che si chiama Cosa c'è di nuovo? What's New? Un classico del jazz americano cantato da C.B. Ah sì, Claudio Borroni, non mi ricordavo più, sono io. Questa è una interpretazione che abbiamo sviluppato noi cinque, e su idea di Livio Nasi, il nostro contrabbassista, invece di eseguirla in quattro quarti, l'abbiamo fatta in tre quarti. Sentite un po' che cosa è venuto fuori. What's New?

Bene, cari amici, Claudio Borroni al microfono e Angelo Sibelli in regia vi salutano per darvi l'appuntamento alla prossima settimana con questo Cosa c'è di nuovo, cioè What's New, augurandovi una buona serata o un buon tardo pomeriggio, a secondo se oggi sia mercoledì o domenica pomeriggio. Noi non possiamo saperlo perché non siamo degli indovini. Buona

0: Le spezie raccontano. Un programma a cura di
1: Carla
0: e Niva. E buongiorno cari amici, buongiorno carissime amiche spezie. Abbiamo già cominciato a parlare diffusamente di spezie. A questo punto noi sappiamo che le spezie vengono proprio da tutto il mondo e vogliamo addentrarci sui posti ben precisi da dove provengono le spezie. E vorremmo parlare prima di tutto dell'Africa. Tratteremo i paesi in ordine alfabetico, non per importanza o cose del genere, proprio in un banale ordine alfabetico, in modo che sia semplice da recuperare. Abbiamo detto Africa, Carla.
1: Sì, Africa. Allora, nel continente africano le spezie sono paragonabili a quello che sono per noi le erbe aromatiche che crescono spontanee nei campi. Spesso si tratta di un pezzetto di corteccia, di un rametto, di un frutto raccolti nella foresta che si stende a pochi passi dal villaggio. In un certo senso si può dire che laggiù tutte le piante siano spezie.
0: Sì.
1: Per il visitatore quindi è una scoperta affascinante e anche totalmente inaspettata.
0: Se si fa riferimento alla definizione e alla tipologia comunemente accettati in Occidente, le spezie in uso nell'Africa nera si riducono quasi esclusivamente al peperoncino, che sebbene sia originario dell'America Latina impregna i piatti di tutte le cucine africane. In realtà poche altre spezie sono conosciute ad operati in Africa, ma il loro uso dobbiamo dire che risale a tempi immemorabili. Per esempio
1: è il caso della meleghetta o pepe di meleghetta. Si tratta di che cosa? Di piccole bacche brune di forma leggermente piramidale, profumate e piccanti. In passato la misteriosa origine di questa spezia fece coniare il nome di grani del paradiso.
0: Wow!
1: Dall'anno invece 1300 se ne trova traccia addirittura in Svezia, dove le bacche furono introdotte dai normanni. Nel 1460, anno in cui morì Enrico il Navigatore, un vascello della flotta reale portoghese ritornò a Lisbona carico di schiavi, ma anche di sacchi di grani del paradiso. Il successo fu tale che alcuni mercanti di pepe finirono addirittura in rovina. In Francia la meleghetta invece sostituì il pepe dalla fine del secolo XIV fino a tutto il secolo XVI.
0: Per cosa era usata, per esempio? Era usata per insaporire le carni e l'ipocras, di cui abbiamo già parlato. In Inghilterra il Parlamento, pensate, che dovette proibirne il consumo, definito addirittura sconsiderato.
1: Addirittura, mamma mia.

0: Il pepe della Guinea, originario della costa occidentale dell'Africa, è ancora meno noto della meleghetta. Il suo frutto è un fascio di bacche allungato e contorto. La polpa che circonda i semi ha un gusto aromatico, piccante, leggermente muschiato, che ricorda vagamente lo zenzero, il pepe e la curcuma.
1: Un tempo molto apprezzata invece, tanto da rimpiazzare il pepe nei periodi di scarsità, la meleghetta e il pepe di Guinea sono invece oggi quasi del tutto scomparsi e il loro uso in Occidente è ristretto proprio a dei pochi amatori.

0: dopo aver lasciato l'Africa andiamo in America Latina, dal continente americano, in particolare dalla zona intertropicale. È evidente che provengono molti degli ortaggi e dei frutti più amati e diffusi nel mondo, oltre al famosissimo cioccolato. Ma questo territorio, dobbiamo ricordare, che è anche patria di molte importanti spezie.
1: Ecco, per esempio, quello che merita omaggio è il peperoncino, nativo dell'America centrale, che si è diffuso in tutto il pianeta in seguito alla conquista spagnola e portoghese. Ne esistono in effetti numerose varietà, tutte ricchissime di vitamina C e caratterizzate dal gusto profumato, ma spesso intensamente piccante. Insomma, il peperoncino non scherza. Si consuma in modi svariati: fresco, secco, in polvere o conservato. Il cosiddetto pepe rosa, che si ottiene invece dai frutti di un albero chiamato un nome terribile, Chinus terebenifolossio, ha un sapore leggermente piccante, delicato, e fa meraviglie mescolato ad altre varietà di pepe. Poi c'è il roucou, che è originario dell'America tropicale ed era un tempo utilizzato dagli indigeni per tingere il corpo di rosso. In cucina conferisce invece un bel colore a sughi e salse, ma un sapore poco pronunciato. Poi c'è la vaniglia, magnifica liana della famiglia delle orchidacee, è di origine anche questa americana. Dopo opportuni trattamenti, fermentazione e cristallizzazione, i suoi frutti liberano il caratteristico aroma dolce e avvolgente, perfetto nelle preparazioni di pasticceria, nei dessert e anche, secondo i dettami di alcuni chef dal piglio un po' creativo, in alcune pietanze. La vaniglia è spesso rimpiazzata dalla fava tonka, dal cui nome amerindio, kumaru, deriva il termine kumarina, che definisce l'essenza del profumo di fieno secco che se ne estrae. Poi l'unica miscela di spezie tipica dell'America Latina è messicana ed è composta da peperoncino secco, semi di coriandolo e anche origano secco. Per che cosa si usa? Si usa per insaporire i vari tipi di mole, che sono delle salse dense e piccanti, tra cui ingredienti figura addirittura il cacao, oppure le carni stufate, ed è utilizzata nella cucina Tex-Mex, specialmente nei chili con carne.

0: Ma nel mondo antico quali erano le spezie? Ma si usavano soprattutto le spezie? Varie ricerche archeologiche condotte nelle regioni del Medio Oriente sembrano confermare che la prima spezia utilizzata nel mondo antico sia stata il carvi, carum carvi, detto anche cumino dei prati, il cui uso risalirebbe al terzo millennio avanti Cristo. Pensa, Carla.
1: Sul piano storico, infatti, l'esistenza delle spezie non viene presa in considerazione se non dopo Erodoto, sì, verso il 500 a.C. I più antichi testi greci citano solamente la cannella e la cassia, chiamata anche cannella cinese, e sembrano invece ignorare totalmente le altre spezie usate in Oriente.
0: Ma noi sappiamo che a Babilonia si coltivava il cardamomo. Dopo la cannella, il pepe è la seconda spezia esotica ad affermarsi nel mondo mediterraneo. Siamo al IV secolo avanti Cristo. E bisogna invece attendere i primi decenni dell'era cristiana per trovare testimonianze dell'uso di zenzero, chiodi di garofano, noce moscata, macis o semplicemente dello zucchero.
1: Fino al Medioevo si riteneva che le spezie, sostanze misteriose, nate chissà dove, venissero direttamente dal paradiso. In Egitto, in Persia e poi nel mondo greco e latino si aromatizzavano i cibi con il carvi, il cumino e lo zafferano e il finocchio, la senape
0: e anche la safetida.
1: Sì. Ne va dimenticato il misterioso Silphium, di cui invece si ignora la natura botanica.
0: Certo.
1: Erano poi altresì conosciuti e usati anche l'anice verde, il ginepro, il sesamo e l'aneto.
0: Fin dalle origini l'uso delle spezie fu al contempo culinario e anche terapeutico. Più ancora che in Occidente, questo doppio uso delle spezie era ed è diffuso ancora oggi in tutto l'Estremo Oriente, specialmente in Cina e in India, terra d'origine delle spezie più antiche. Curcuma, cardamomo, pepe del Sichuan, anice stellato e galanga sono presenze di rilievo tanto nella cucina quanto nella farmacopea di questi paesi.

0: Andiamo adesso alle Antille. Ti piacerebbe, Carla, andare alle Antille?
1: Sì.
0: Mamma, che meraviglia! Le Antille, carissimi, hanno sempre rappresentato un'area privilegiata per il trapianto, la coltivazione, la naturalizzazione delle spezie che provenivano da altre regioni. In queste isole tropicali, pensate che natura, che sole, chiodi di garofano, cannella, noce moscata, fava tonka, vaniglia, trovano un clima particolarmente favorevole.
2: Elaborata come tutta la cucina creola dagli schiavi neri, la cucina delle Antille ha forti influssi africani, ma sono presenti anche miscele di spezie di derivazione, per esempio indiane, come il colombo, versione caraibica del masala del sud dell'India, introdotta dai braccianti tamil. Dominanti poi sono i sapori piccanti e aromatici. L'intensità delle spezie si mescola all'acidità del limone verde,
0: proprio il lime, ecco,
2: e al profumo invece amaro del kombawa, un agrume caraibico
0: della zona.
2: Certo.
0: Originaria delle Antille è la pianta che produce il pepe della Giamaica, il cui gusto è diverso dal pepe comune. È una combinazione di chiodo di garofano, noce moscata, cannella e pepe. Che meraviglia! Il pepe della Giamaica si presenta in forma di bacche rotonde. Sono i frutti di un bel albero che può raggiungere addirittura 13 metri di altezza.
2: Gli abitanti delle Antille utilizzano poi anche le foglie della pianta, più o meno come noi invece utilizziamo le foglie dell'alloro. Il pepe della Giamaica, a volte chiamato in Italia pimento, si è imposto con successo in Europa ed è usato in molte pietanze a base di carne, spesso addirittura in sostituzione del peperoncino.
0: Anche il peperoncino, ricordiamo, è ampiamente presente nella cucina creola, così come il roux, che conferisce ai cibi un bel colore giallo-arancio.

0: E passiamo a questo punto al mondo arabo, dalla Persia al Marocco. Le spezie regnano effettivamente quali sovrane assolute in tutte le tradizioni culinarie del Medio e del Vicino Oriente.
1: Senape, finocchio, coriandola sono piante originarie proprio di questa area geografica. Il sommaco o sumac, altra spezia diffusa nel mondo arabo, si ricava dai frutti essiccati e macinati di un arbusto. Il sapore è asprigno e fruttato e si addice a svariati piatti salati. Questo però io non... Tu l'hai mai sentito?
0: Mai.
1: Vabbè, si usa molto in quei paesi. I semi invece di papavero e il mastic.
0: Cos'è sto mastic?
1: Spezia dal lieve aroma di pino che si ottiene essiccando la resina
0: del lentisco, che è una pianta, vabbè.
1: Sono apprezzati per il profumo che conferiscono ai diversi tipi di pane, ai dessert e ai dolciumi in genere. Poi c'è il
0: malebi, è ricavato dal piccolo nocciolo essiccato e macinato di una particolarità varietà di ciliegia, è il Prunus maleb, il cui gusto oscilla tra la mandorla e la ciliegia. È utilizzato in tutto il mondo arabo mediterraneo per aromatizzare il pane, i dolci e i liquori.
1: Ecco, ricordiamo che fin dai tempi antichi i mercanti arabi si spingevano in cerca di spezie fino addirittura alle coste dell'India. Pertanto nella cucina araba entrano anche spezie di lontana origine asiatica.

0: ingredienti essenziali.
1: Allora,
0: della cucina del mondo islamico, quali sono? Varie miscele di spezie dal sapore deciso e spesso dominato da cumino e coriandolo, come la rissa del Maghreb a base di peperoncino, cumino e aglio.
1: Benissimo.
0: Carla.
1: Oppure c'è la kama, fatta con lo zenzero, il cumino, il pepe nero, la cannella, noce moscata e la curcuma.
0: Sì.
1: Poi c'è il ras el hanout marocchino, e il termine significa addirittura quanto c'è di meglio.
0: Wow!
1: Vediamo cosa associa. Quasi tutte le spezie conosciute in questo paese in proporzioni variabili, secondo l'ispirazione della
0: qua,
1: quota.
0: Vabbè, ma qui
1: quindi
0: ci vuole della
1: più
0: gente,
1: più ne
0: ecco.
1: Poi
0: il tabil karouya tunisino, una mescolanza di cumino, coriandolo e peperoncino, ricompare in Arabia con un leggero aroma di aglio, e questo aglio qua, sotto il nome di taklia. Poi abbiamo lo zug dello Yemen, che unisce cardamomo, carvi, coriandolo e peperoncino, mentre lo zatar, diffuso in tutta l'area medio orientale, da cosa è composto? Principalmente da rus, timo e sommaco macinati e semi di sesamo tostati.

0: arriviamo in Cina. Più di 3.000 anni fa nella Cina medio orientale si produceva e si utilizzava una specie di cannella introdotta dall'Indocina, e cioè la cassia, cugina della cannella di Ceylon.
1: Rispetto alle specie singalese, l'albero cinese ha invece una corteccia più spessa, dall'aroma però meno avvolgente. Dalla Cina meridionale poi proviene anche la badiana o anice stellato, questo è meglio conosciuto come nome, spezia molto utilizzata nella farmacopea e nella cucina cinese.
0: Da un albero spinoso della famiglia delle rutacee provengono le piccole bacche del pepe del Sichuan, chiamato anche fagara o pepe anice. Le bacche essiccate hanno un gusto pepato e sfumato di anice, meraviglia.
1: E si tratta della sola spezia propriamente originaria della Cina. Il suo uso si è sviluppato nella regione di cui porta il nome, senza dubbio per influenza indiana all'epoca dell'introduzione del buddismo che giunse in Cina dal Tibet nel corso del primo millennio. Cannella, quindi, anice stellato e fagara sono gli ingredienti di una miscela di uso comune, ma anche di tradizione molto antica.
0: Lo zenzero fresco o secco e il sesamo costituiscono altri aromi importanti nelle cucine cinesi tradizionali. In tempi più recenti si è diffuso l'uso del peperoncino, conosciuto dai cinesi fin dai tempi remotissimi. Pensate che i cortigiani del periodo Han li masticavano prima di presentarsi al cospetto dell'imperatore. I chiodi di garofano sono utilizzati nella cucina cinese con estrema parsimonia, come del resto la noce moscata e il cardamomo.
1: In linea generale, la cucina cinese ricorre quindi alle spezie con moderazione, più con l'intento di esaltare il sapore naturale degli alimenti che non invece di correggerlo o trasformarlo. Una miscela, per esempio, molto popolare in Cina è la polvere delle cinque spezie, cioè cassia, anice stellato, chiodi di garofano, pepe del Sichuan e finocchio. E questa polvere profuma e colora le carni laccate di maiale e di anatra. Tra i condimenti, oltre alla salsa di soia e glutammato, si usa il sale aromatizzato con l'anice stellato.
0: Ebbene Carla, per oggi dobbiamo ancora una volta fermarci. Non abbiamo terminato il nostro giro dei continenti, che continueremo la prossima volta.
1: Certo, se sempre che le persone che ci stanno adesso ad ascoltare ci vogliono seguire.
0: Benissimo, quindi a questo punto
1: diamo appuntamento alla prossima.
0: Arrivederci.

celebrity. Le celebrità, donne e uomini che sono diventati famosi. Celebrity, un programma ideato e condotto da Gisella Viccardi. Ciao a tutti, bentornati, siete all'ascolto di Radio Orizzonti in Blu, FM 88. Ai microfoni Gisella e alla regia Angelo. Il personaggio famoso di oggi è Donatella Versace. Donatella Versace nasce a Reggio Calabria il 2 maggio del 1955. Celebre stilista italiana, è sorella del più famoso Gianni Versace, fondatore e realizzatore dell'omonimo impero della moda, il quale ha contribuito e contribuisce da diversi decenni a fare dello stile e della moda Made in Italy un segno distintivo nel mondo. Dalla morte del fratello, è avvenuta nel 1997, è diventata la vera reggente del marchio, vicepresidente del gruppo e volto della celebre etichetta di moda italiana, sua difatti è il 20% delle quote del brand. Terzogenita della famiglia dopo Santo e Gianni, Donatella si lega subito molto al futuro creatore del famoso marchio. Gianni infatti, con il suo amore per l'arte e per la moda in particolare, finisce per influenzare subito la sorella, la quale dopo la laurea in lingue decide di seguirlo a Firenze per frequentare la stessa scuola di moda. Ed ora AC/DC.

Shot in the dark, dark è il colore scuro e Donatella Versace sappiamo che spesso e volentieri predilige il colore nero. Continuiamo con la nostra storia. Donatella Versace impara con Gianni a progettare e realizzare abiti, apprende i fondamenti del design e si specializza anche lei su tutto quanto attiene il mondo della maglieria, per giunta in una delle storiche capitali tessili d'Europa. All'inizio i due fratelli si occupano soprattutto di tessuti, che comprano e rivendono alle case di moda e alle boutique fiorentine e milanesi. Gianni Versace si dà da fare anche come stilista, lavorando per alcune etichette e nel frattempo pensando anche a una linea tutta sua, con un suo stile altamente riconoscibile e un brand che porti il suo stesso nome. Quando questi decide di dare vita a un'attività in proprio, Donatella lo segue subito, prendendo in mano tutto l'ambito delle pubbliche relazioni. Santo Versace, l'altro fratello, si sarebbe unito soltanto dopo al progetto, occupandosi del ramo finanziario del marchio. E sentiamo ancora ZZ Top.

Can't Stop Rocking dei ZZ Top, bellissima. Intanto nel 1978, in Via della Spiga a Milano, nasce la prima boutique Versace, la quale apre la strada alla formidabile ascesa della famiglia all'interno del settore moda. Donatella Versace ottiene l'investitura ufficiale negli anni 80, quando Gianni le affida la direzione di un marchio che proprio in quegli anni sta andando sempre più forte. Versace versus. La giovane stilista allora si fa valere per una serie di intuizioni che rivelano al mondo la sua abilità nel marketing e nella gestione dell'immagine, dando ottimi risultati sul piano economico e lavorativo in genere. La casa Versace, infatti, grazie a Donatella, proprio a partire dagli anni 80, comincia a far sfilare sulle passerelle con i propri abiti e, per le nuove collezioni, personaggi famosi legati al mondo della musica e del cinema, anziché semplici modelle. Star come Madonna e altre celebrità rendono il marchio italiano il più famoso al mondo e portano Donatella, Gianni e Santo ad imporsi anche negli Stati Uniti, dove diventano sinonimo di stile ed eleganza. Ascoltiamo Genesis.

E questa era Turning On Again dei Genesis. Donatella Versace, riprendiamo ancora il nostro argomento cult. Tuttavia, stando proprio a quanto affermerà molti anni dopo, sarebbe stato proprio durante le sfilate a New York e a Los Angeles che Donatella avrebbe provato per la prima volta la cocaina, che a partire dagli anni 90 e soprattutto dopo la morte di suo fratello Gianni diventerà per lei una vera tossicodipendenza. In questo stesso periodo la stilista conosce anche quello che diventerà poi suo marito, il modello americano Paul Beck, da cui si separerà anni dopo. Nel 1986 dalla loro unione nasce Allegra, la primogenita, e tre anni dopo, nel 1989, nasce Daniel. Ad ogni modo, nei primi anni 90 non sono pochi i problemi anche a livello privato e professionale per Donatella, aggravati e causati soprattutto dalla sua forte dipendenza dalla cocaina. Dal 1992, a suo dire, avrebbe cominciato proprio ad abusarne. In questi anni Gianni le affida anche la gestione di marchi importanti del gruppo, come la linea accessori, la linea Bimbo, la linea casa e la Versace Young. Continuiamo con il nostro repertorio canoro, The Rolling Stones.

Nell'estate del 1997 Gianni Versace viene ucciso davanti alla sua villa a Miami, in Florida, per mano con tutta probabilità di un serial killer, suicidatosi poco tempo dopo. L'evento si abbatte sulla sorella, la quale da quel momento comincia a fare un uso smodato e preoccupante di droga. Nel settembre dello stesso anno Donatella Versace diventa il capo del design del gruppo. Tuttavia, fino al 1998 il marchio si ferma completamente, cancellando molte collezioni in programma. Nel luglio del 1998, esattamente un anno dopo la morte di Gianni, Donatella mette la propria firma sulla prima linea realizzata per Versace. La casa di moda ritorna così in pista, ben guidata dalla sorella del grande stilista, la quale continua nella sua politica di legare il marchio alle stelle dello spettacolo, onde incentivarne ovviamente la promozione a livello mondiale. Nel 2000 realizza il famoso abito verde traslucido che Jennifer Lopez indossa in occasione dei Grammy

Whatever you want. Lo so che cosa vorrei. Vorrei un abito di Donatella Versace. Non male, eh? Mi piacerebbe molto. Sogniamo, se possibile. Nonostante la sua dipendenza da cocaina, però, sempre più forte in questi anni, l'ormai signora Versace si lancia in una nuova serie di situazioni, le quali confermano il suo fiuto a livello imprenditoriale. Il marchio italiano cerca di imporsi anche nell'ambito delle costruzioni di lusso, ponendosi in cima ad alcuni dei più importanti alberghi del mondo, quasi tutti eretti, naturalmente, dove? Negli Emirati Arabi Uniti. Nell'ottobre del 2002, poi, i più famosi capi disegnati da Gianni e Donatella vanno al Victoria and Albert Museum di Londra, in occasione di una celebrazione internazionale dedicata alla casa di moda italiana. Nel 2005, convinta dai suoi amici di sempre come Elton John, oltre che dal suo ex marito, Donatella Versace decide di ricoverarsi in una clinica di disintossicazione in Arizona per uscire finalmente dalla sua dipendenza. Dopo circa un anno viene dimessa e per la prima volta al Corriere della Sera e su altre riviste racconta di questa sua esperienza molto negativa. Nel 2006 calca le scene cinematografiche per un breve cameo all'interno del film Zoolander, film comico dedicato al mondo della moda con Ben Stiller. La figlia Allegra Versace, con il 50% delle quote societarie ereditate

da Gianni Versace, è la vera e unica erede dell'impero di alta moda italiano guidato da Donatella Versace. E meglio di così, chiudiamo con The Police.

Gentili ascoltatori, la trasmissione finisce qui, ma rimanete sempre sintonizzati sulle frequenze di Radio Orizzonti in Blu, FM 88, la radio che ascolta me.

0: Ciao, sono Claudio Borroni, conduco su Radio Orizzonti in Blu A Tutta Musica, un programma che spazia in tutti i generi musicali. Ti aspetto ogni mercoledì alle 21 e ogni domenica alle 18. Non mancare!
1: Buongiorno a tutti, sono la vostra Sissi e vi aspetto, bambini e non, con le mie fiabe tutte le domeniche mattina alle ore 8:25 e la sera alle 19:40 qui su Radio Orizzonti.

0: Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto il mio aiuto.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel primo mistero della gioia contempliamo l'annunzio dell'angelo a Maria Santissima. Padre nostro che sei nei cieli, sia

0: dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel secondo mistero della gioia, contempliamo la visita della Beata Vergine Maria alla cugina Elisabetta. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: Signore. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Nel terzo mistero della gioia, contempliamo la nascita di Gesù a Betlemme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quarto mistero della gioia, contempliamo la presentazione del Signore al Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: guarisci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno.

0: No, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Nel quinto mistero della gioia, contempliamo il ritrovamento di Gesù tra i dottori del Tempio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti,

0: finale. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricordiamo.

0: dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
1: In comunione con il Santo Padre il Papa, preghiamo secondo le sue e nostre intenzioni.
0: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo

0: nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Rallegrati, Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
0: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Preghiamo. O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i doni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi, che con il Santo Rosario della Beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.
1: Di cuore invochiamo la benedizione del Signore su voi tutti, sulle nostre famiglie, sulla nostra comunità, sul mondo intero. Il Signore sia con voi.
0: E con il tuo spirito.
1: Kyrie eleison,
0: Kyrie eleison,
1: Kyrie eleison. Per i meriti e per l'intercessione della Beata Vergine Maria, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
0: Amen.

0: 333 80 16 200. Da oggi questo è il numero WhatsApp di Radio Orizzonti. Per chiedere una dedica o porre domande in diretta con un semplice WhatsApp, 333 80 16 200. Se avete domande per assessori, sindaci, istituzioni o altri enti, sempre 333 80 16 200. Voi ci scrivete e Radio Orizzonti cerca le risposte.
1: Grifo Group, piacere di conoscerti. Vieni a trovarci in Piazza De Gasperi 12A a Saronno o scarica l'app Grifo Online Go. Ascolta chi ti ascolta.
2: Firma anche tu per donare il tuo 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu quando compili la dichiarazione dei redditi nella casella del 5 per 1000 a sostegno degli enti del terzo settore. Poni la tua firma e compila il codice fiscale di Radio Orizzonti in Blu 0328 2390 123. Firma per donare il 5 per 1000 a Radio Orizzonti in Blu.
3: Cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, sul DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza, scegli Radio Orizzonti in Blu.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Uptown Funk, Mark Ronson featuring Bruno Mars, 2014.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: DNA. Gabri Ponte Giovanotti. 2026.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Soldavo

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: I'll Be Missing You, Puff Daddy and Faith Evans, 1997.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Vamos a bailar, esta vida nueva. Paola e Chiara, 2000.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Blurred Lines, Rubin Tiki, featuring T.I. Farrell, 2013.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: La canzone del capitano, DJ Francesco, 2003.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blu Radio.
1: Mare Mare Remix. Luca Carboni. 1992.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: YMCA, Village People, 1978.

0: Summer Collection, il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Life is a Flower, Ace of Base, 1998.

0: Summer Collection. Il meglio dell'estate musicale di In Blue Radio.
1: Sledgehammer, Peter Gabriel, 1986.

se il mondo mai più. L'amore è una trappola, ti ingrassa e ti imbambola, sparpaglia e

punta sempre il dito. Lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai.

0: Sei sintonizzato su Radio Orizzonti in Blu. Per la tua pubblicità su questa emittente chiama lo 02 960 27 28 o scrivi a staff@radioorizzonti.org.
1: Scarica il tondo rosa. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi puoi ascoltarci scaricando l'app per smartphone e smart TV da Google Play e Apple Store. Frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu. Da oggi ci puoi ascoltare sugli FM 88 a Saronno e dintorni, su DAB più a Milano e provincia, in streaming audio e video sul sito www.radioorizzonti.org o sulla nostra app Radio Orizzonti, scaricabile per smartphone e smart TV da Google Play e App Store. E allora, cambia frequenza. Scegli Radio Orizzonti in Blu.
2: La nostra trasmissione si può riascoltare in podcast sulla nostra app Radio Orizzonti e sul nostro sito www.

Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.

0: Blue Night. Entra nella notte di Radio Orizzonti in Blu, tutti i sabati dalle 21 alle 22 con Giovanni Nastasi, per parlare di cultura pop, libri, musica, film, ma soprattutto della magia della notte.
1: Radio Orizzonti in Blu, la radio più vicino a te.

Entra se vuoi, non pensare a niente, vieni, resta se puoi, ma non fingiamo sì.

a te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore. A te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto

credi nel coraggio e anche nella paura. A te che sei la miglior cosa che mi sia successa. A te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

Hai paura, hai l'ansia, hai timore, hai le paranoie. Non distolgono lo sguardo come